0: delle tre sale del Club Vidomagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.
1: Radio San Marino.
2: Power Play.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
3: 2016.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: LDA H7 Santa.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Arisa, rugiada. Matta.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Radio San Marino.
2: Powerplay.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
0: 2017.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: LDA H7 Santa. Perfetto.

0: con temperature in netto aumento, attese tra i 26 e i 27 gradi, con in pianura anche punte di 30 gradi, più fresco invece lungo le aree costiere, dove le brezze tenderanno a mitigare il clima. Rimanete aggiornati, consultate l'app di 3B Meteo.
1: Cioè, nel senso che dobbiamo cominciare a pensare che la nostra giornata ha inizio, in questo senso dobbiamo pensare di fare sveglia, cioè svegliarsi, tirarsi giù dal letto, essere belli pimpanti. Oggi è mercoledì, dico bene? Sì, è mercoledì. No, stavo guardando perché sai, a volte uno può, vi è mai capitata la convinzione di essere in un giorno della settimana, in realtà non c'è ancora, o il giorno è passato. Quante volte vi alzate la mattina un po' così su di giri si fa per dire, insomma, un po' così frastornati, dite: ma che giorno è oggi? È lunedì o martedì? Ma veramente oggi è giovedì? Ah, ecco, perfetto. Oppure: meno male che oggi è venerdì, guarda che è martedì oggi. Succede abbastanza spesso. Allora, partiamo dall'inizio. Intanto, buongiorno, bentrovati, questa è Radio San Marino, io sono Mirko Zani, che stamattina è in solitaria, una traversata solitaria, anche i migliori velisti lo fanno. Roberto Bagazzoli ha avuto qualche problema col naso, gli cola, ha detto, un po' di raffreddore. Comunque, facciamo in bocca al lupo e ci auguriamo che domani mattina sia di nuovo qui con noi, pronto a darci il buongiorno. Intanto partiamo da Serena Brancale.

Vasco Rouge con Yonò dal 1998, Vasco Rossi, insomma, dai, ci siamo capiti. Allora, stavo leggendo una notizia che mi ha un pochino sconvolto. Vabbè, comunque in Cina capita a volte, sapete che fanno delle cose in cucina dove devono pestare. Da noi c'è il pesto, per esempio, da noi, insomma, è una specialità dello stivale, anche se lo fanno prevalentemente a Genova, però devo dire che comunque si fanno delle cose pestate, il basilico. Allora, una nonnina cinese che ha 90 anni, quindi ancora giovane, per loro là è ancora giovane, insomma, ancora freschissima, è quasi a metà della vita, quasi a metà.

della vita usava come martello da cucina, e lo faceva da oltre 20 anni, una granata tedesca della Seconda Guerra Mondiale, che è risultata ancora attiva, cioè avrebbe potuto esplodere in un qualsiasi momento, e questa ci schiacciava le polpette. Hai capito? Faceva le polpette e diceva: oh, faccio delle polpette che sono una bomba.

Io starei ora ad ascoltare quelli che suonano lo xilofono. Avete visto come vanno in fretta con quelle bacchettine? Sono una cosa incredibile, io li invidio tantissimo. Pino Daniele con la sua bambina ci ha riportato al 1992 qui nel mattino di Radio San Marino. Ancora buongiorno, sono Mirko Zani insieme a voi fino alle 9 in questa mattinata di mercoledì 20 di maggio. Prima abbiamo parlato di questa nonnina cinese che a 90 anni suonati usava come martello da cucina una granata tedesca della seconda guerra mondiale, che è risultata poi ancora attiva, quindi insomma voglio dire, però faceva delle polpette. Va bene, comunque insomma, la longevità è sempre stato uno dei problemi cardini, no, della nostra esistenza. Cercare di vivere il più a lungo è una cosa naturale. Allora adesso ci sono delle diete che addirittura danno proprio la sicurezza della longevità. E allora via libera a frutta, legumi, verdure ricche naturalmente di vitamine, minerali, antiossidanti che aiutano a combattere l'invecchiamento, a migliorare la salute. Ma il principe di questa tavola comunque rimane il pesce, con il famoso omega 3, che sembra più il nome di un carburante, che invece è una proteina che fa piuttosto bene, e devo dire bisogna nutrirsene a piene mani.

Dua Lipa su Radio San Marino, la nostra mattinata insieme. Stavo guardando adesso il personaggio del momento, sicuramente è Yannick Sinner, se ne parla ovunque, poi se ne parla nelle maniere più strane, più diverse. Per esempio ci sono degli articoli che riguardano cosa ha indossato durante la finale. Molti hanno detto che aveva delle sneakers, sono le scarpe, una volta si chiamavano scarpe appunto da tennis, adesso si chiamano sneakers, bisogna stare al passo coi tempi, che lui le ha indossate molti mesi prima che addirittura fossero messe in commercio, quindi insomma proprio ha avuto questa piccola chicca questa anteprima. Poi durante le serate di gala aveva dei mocassini, anche questi che non si trovano facilmente in giro, forse perché sono ancora da mettere sulle vetrine, nelle vetrine dei negozi. E poi la cosa più bella è che addirittura si preoccupano di come passa il suo tempo. Ma adesso dov'è? Ha preso 2 o 3 giorni a casa dai genitori, deve ripartire subito per Parigi, ma lasciatelo vivere, no? Dai!

Neil Smith e Niall Horan, Drive Safe. La prossima canzone che arriva è praticamente un inno alla libertà di sentirsi vulnerabili e fuori posto, cercando di accettare la propria fragilità e trasformarla nel proprio punto di forza. La canzone si intitola Rugiada e questa settimana è fra le nostre novità di Radio San Marino. A proporcela, secondo me, è una persona e una cantante straordinaria. A Radio San Marino, nella nostra mattinata, la novità è firmata da Arisa. Ascolti i successi.

ha detto Neymar, però, parlando di Neymar, no, perché ci sono anche delle notizie su Neymar, l'avete visto tutti in televisione quando ha ricevuto la convocazione per la nazionale brasiliana. Neymar si è messo a piangere, insomma, a me sono venute in mente altre situazioni, ma comunque ne parleremo, avremo modo di parlarne, perché insomma, però è stato commovente vedere questo, che è uno dei più forti giocatori al mondo, che si commuove perché viene convocato in nazionale a difendere i propri colori al mondiale. Non è male, questi non si commuovono mai, questi sempre lì che suonano i loro zufoli e non si... Va bene, comunque insomma diamo un'occhiata a oggi, che è mercoledì ed è il 20 maggio 2026, è il 140esimo giorno dell'anno, appartiene alla 21esima settimana e ci dice che alla fine dell'anno mancano soltanto 255 giorni. Ora, se state cercando di scendere le scale per andare a prendere l'albero, sappiate che è presto. A Natale mancano 218 giorni, 18 ore e 27 minuti. Bene? Quindi mettetevi comodi, potete tornare in poltrona assolutamente. Oggi festeggiamo San Bernardino da Siena, San Baudello, San Baudello, e poi c'è San Lucifero? San Lucifero di Cagliari? Lucifero addirittura. Va bene, comunque insomma, questi sono i santi del giorno. Diamo un'occhiata a cosa accade oggi. Nel 1873 Levi Strauss e Jacob David brevettano i Blue Jeans. Bene? Levi Strauss. La S era di Strauss. Io pensavo che Strauss fosse un pianista. Prova a pensare un attimo, invece era un sarto. Che bello, insomma. Nel 1980 viene fondata Lega Ambiente. Diamo un'occhiata ai nati del giorno. Nel 1967 nasce Gabriele Muccino, che è stato un famoso tennista ai tempi, penso, di Camporese, da quelle parti lì, insomma, ha fatto diversi tornei. Nel 1944 Joe Cocker, che è quello che ha inventato la razza di cane. C'è il Cocker e Joe Cocker, quello che praticamente ha messo a punto questa razza di cani meravigliosa. Per i nati sportivi invece nel 1912 nasce Nereo Rocco. Chi non ha visto il film Rocco e i suoi fratelli? È la storia di questa squadra di calcio che viene allenata dal più grosso, dal più vecchio, che è Rocco. Poi nel 1981 nasce Iker Casillas. Lui aveva la passione di baciare le giornaliste quando veniva intervistato alla fine delle partite, un grande giocatore di polo praticamente. Veniva intervistato e ringraziava la giornalista che aveva fatto l'intervista con un bacio. Mentre nel 1973 nasce Samuele Papi. Samuele Papi è stato un grandissimo giocatore di scacchi, che ha fatto diversi tornei, penso abbia battuto anche i russi più forti di lui, però insomma molto molto bravo, molto molto attento. Questo era l'almanacco, che ci porta direttamente alla compilation, dove c'è Gaia, Bossa Nostra, poi Daniele Silvestri con Salirò, ma inizia tutto da Pharrell Williams e la sua Happy.

0: compa.
1: Nel finale era scritto la signora giapponese. Allora c'era Daniele Silvestri, Gaia e Pharrell Williams, i tre protagonisti della nostra compilation qui su Radio San Marino. Stavo leggendo quali sono le parti del corpo che possono essere più considerate più sensuali. Ci sono quelle scontatissime, va bene, insomma c'è il retro del ginocchio, per esempio, la schiena, poi c'è i fianchi, il seno, il décolleté, poi la bocca, gli occhi, naturalmente, arma di distruzione di massa, addirittura un solo sguardo per conquistare. Allora, tra le varie cose che mi sono saltate agli occhi c'è anche, a questo punto, la clavicola. Detta così, dai, cosa ti eccita la clavicola? Io quando vedo le clavicole vado fuori di testa. La descrizione è non solo un osso, attenzione, non chiamatelo osso, perché insomma è riduttivo, l'osso è quello che date al cane, voglio dire, vero se no? Allora, non è solo un osso, ma attenzione, è un viaggio lento nella geografia femminile. Tu, amore, da oggi sarai la mia clavicola. Tempo alle costole, adesso va molto più di moda la clavicola. Teddy Swims,

0: Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Preparatevi perché il viaggio sarà piuttosto lungo. Torniamo al 1985, lì ritroviamo due fratelli. Lei era bella non solo di cognome, ma è bellissima ancora adesso come donna, e c'è Marcella Bella insieme a Gianni Bella con una canzone che ha un titolo molto poetico: L'ultima poesia.
2: Rivivi insieme a noi.

quanto mi ha fatto soffrire e patire, non si recinge l'aria, capito? Questo è proprio l'italiano di quello ricercato, non è che all'inizio noi parlavamo un italiano stentato. Quanti anni avevo? Pochi. Nel 1985 ne avevo pochi di anni, ve lo posso garantire. Adesso non sto a fare i conti della serva perché non ne vale la pena, però insomma ne avevo pochini. Non si recinge l'aria, l'aria era veramente meravigliosa questa cosa. Allora, ho letto una notizia e vorrei condividerla con voi amici di Radio San Marino, che David Beckham è diventato il primo atleta britannico miliardario. Io non ho capito dov'è la notizia, cioè che un calciatore sia miliardario, no? Non dovrebbe fare notizia, più o meno, grosso modo, sono tutti da quelle parti, hanno un sacco, guadagnano un sacco, da due calci a un pallone, è vero sì o no? Guadagnano un sacco di soldi, guarda Neymar, guarda Messi, insomma, guarda Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ci ha fatto un impero dando dei calci al pallone. Comunque il patrimonio complessivo dei Beckham è stimato in 1 miliardo e 185 milioni, va bene?

0: Radio San Marino, buongiorno, sono le 7.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì finalmente con il bel tempo, dopo un avvio un po' incerto, un inizio di settimana caratterizzato da variabilità, avremo un mercoledì invece con l'anticiclone che prenderà possesso del nostro paese e che quindi distribuirà bel tempo su

tutte le nostre regioni. Giovedì sarà la giornata in cui ci sarà la rimonta più decisa, con tempo stabile ma soprattutto con temperature in netto aumento, attese tra i 26 e i 27 gradi, con in pianura anche punte di 30 gradi, più fresco invece lungo le aree costiere, dove le brezze tenderanno a mitigare il clima. Rimanete aggiornati, consultate l'app di 3B.

Non ho capito bene, ero distratto, anche perché sono giorni in cui è partito il Giro d'Italia, ne parlano pochissimo, invece è seguitissimo in televisione il Giro Rosa, cosa molto molto bella, e stanno facendo delle medie spaventose, stanno andando fortissimo questi ragazzi in bicicletta. Ne ho voluto sapere un pochino di più per quello che riguarda le tecniche e comunque i materiali, dopo ne parliamo. Intanto arriva Safe.

Post Malone con Circles dal 2019. Sono le 7-8 minuti. Ancora buongiorno da Radio San Marino e da Virco Zalli. Allora parliamo di ciclismo perché è lo sport del momento. Insomma, c'è questo Giro d'Italia in pieno svolgimento. Hanno calcolato le medie che fanno questi corridori. Di media possono toccare i 55 km orari. Io manco in macchina li faccio. Hai capito? Perché ci sono gli autovelox. Questi non hanno problemi di autovelox, vanno dritti per la loro strada. 55 km di media vuol dire che puoi toccare le punte di 60 e poi ci sono dei tratti dove fai anche i 50. Però tutto dipende dai tubi di Pitot aeronautici e polimeri da sonde marziane. Hai capito come sono fatte le biciclette? Sonde marziane. Ora non pensate male, sonde marziane vuol dire che sono dei materiali di cui sono fatte le sonde che sono state mandate su Marte. Adesso non pensate a cose strane. Già visto E.T.? Ha smesso di fare il cinema e si è messo a montare le biciclette. No, non funziona così. Cioè praticamente sono questi materiali con i quali fanno le sonde che poi vengono spedite su Marte e quindi sono abbastanza resistenti. Avete mai pensato che l'aeronautica e la bicicletta...

0: Fastball su Radio Savarino The Way, canzone, insomma, non è proprio stata scritta ieri o ieri l'altro, è come nel 1998, quindi abbiamo 28 anni, insomma, stiamo crescendo, stiamo diventando grandini. Buona mattina, buongiorno, siete su Radio Savarino, Mirko Zanni con voi fino alle 9. C'è una notizia di questi giorni, sicuramente ne avrete sentito parlare o qualcuno ve l'avrà accennato, che addirittura dal 1 giugno del 2026 si può chiedere il rimborso del pedaggio in caso si trovi in autostrada code o cantieri che procurano del ritardo. Però attenzione, non è che vi fermate a bere il caffettino, vi fate rimborsare il caffè. Ci sono delle regole ben precise, come per esempio la delibera distingue fra tratti brevi, medi e lunghi. Allora, per i percorsi inferiori a 30 km il rimborso scatta indipendentemente dal ritardo, mentre per le tratte tra i 30 e i 50 è necessario un ritardo di almeno 10 minuti, oltre i 50 km la soglia sale a 15 minuti di ritardo. L'importo non è fisso, ma viene calcolato in base a coefficienti che considerano l'impatto dei cantieri e lo scostamento dell'orario previsto. Va bene? Quindi attenzione, non prendete il caffè. Se arrivate con la bocca sporca di caffè, vi piegano subito.
1: Scusa se ancora ti

0: insieme a Mario Biondi, questo bel vocione alla Barry White, potremmo chiamarlo il Barry White italiano, no? Questo vocione è bello profondo, io pagherei per questa voce, ve lo dico subito, quindi non è che la mia è solo invidia, proprio squisita, schietta, pura, semplice invidia. Sono Mirko Zani insieme a voi, 7:24 da Radio San Marino. Allora, la zecca inglese, la zecca di Londra, dedica una moneta a una celebre band. Noi di San Marino siamo andati prima perché l'abbiamo fatto per i Pooh, e allora questi hanno guardato i nostri video, i nostri filmati, hanno sentito l'intervista di Elia Gorini, se volete andare a sentire è ancora possibile nel podcast dell'RTV, quindi abbiamo fatto questa bellissima cosa e ho detto: noi chi siamo? I figli del Poro Asciugamano? Lo facciamo pure noi, per bacco. E allora vogliono dedicare una moneta ai Pink Floyd, quindi proprio non si può avere una buona idea che subito tac tac copiano in giro per il mondo. Farà parte della collana Music Legends, che è già celebrato artisti come David Bowie, Freddie Mercury e George Michael, e a questa schiera di artisti mica pizza e fichi, insomma, voglio dire, si aggiungono anche i Pink Floyd. Quindi la zecca inglese ha voluto fare questa cosa veramente splendida e noi di Radio San Marino siamo sportivi e ve lo diciamo.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

facciamo strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Ed eccoci arrivati al momento di scoprire una delle novità di Radio San Marino. La forza di questa canzone nasce dalla voglia di allontanarsi dai cliché estivi fatti di mare, drink e leggerezza forzata. A firmare tutto questo sono i Pinguini Tattici Nucleari, che tornano con il loro nuovo singolo che noi questa settimana abbiamo inserito di diritto tra le nostre new play. Il titolo è molto semplice: Sorry, scusa, lo siento. Lo sentiamo su Radio San Marino.

Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, ne avresti presa una. Cioè, praticamente, sorry, scusa, lo siento. È il nuovo singolo che questa settimana ritroviamo tra le nostre new play di Radio San Marino. Allora, per l'angolo dello smanettone, questa mattina vi insegno come fare un oroscopo. Se volete fare l'oroscopo, ricordatevi sempre che dovete partire dall'Ariete. Importante. Beh, insomma, sembrano cose, ma sono i dettagli che fanno la differenza. Allora, Ariete. Dopo giorni tesi cerchiamo una via di mezzo che accontenti tutte le parti. Dosiamo gesti e parole e lasciamo che il corso degli eventi si addolcisca da sé. Per il Toro possiamo dedicarci con calma a ciò che ci nutre davvero dentro e fuori. Venere e Giove in sestile aprono spazi di abbondanza e di gratitudine. Gemelli, curiosità per lo studio e gli affari, le idee economiche o pratiche oggi trovano terreno fertile e ci spingono a valutare nuove possibilità di carriera. Cancro, le risposte non si trovano nel mondo esterno, ma dentro di noi. Dobbiamo ascoltare la nostra voce interiore con la massima attenzione, prudenza e attesa. Per il Leone, la ricchezza si costruisce con pazienza e perseveranza. Saturno in Ariete dona la stabilità e per attendere senza ansia i frutti dell'impegno professionale. Per la Vergine, il trigono di Marte ci dona la forza di non cedere in una trattativa importante. L'energia di Venere in sestile garantisce armonia anche in piccoli conflitti. E siamo alla Bilancia, avvertiamo la spinta per superare un momento difficile che ci ha bloccati. Con Mercurio in trigono a Plutone, la mente si apre a possibilità più serene e reali. Per lo Scorpione veniamo chiamati a trovare un perfetto equilibrio interiore, manteniamo un piede ben saldo nella realtà e l'altro nel flusso del cambiamento. Sagittario, praticità e ingegno finanziario sono al massimo, siamo in grado di gestire con cura bilancio familiare o aziendale, dimostriamo affidabilità e generosità. Per il Capricorno, Marte in Toro porta energia positiva e azione costruttiva, ma Venere opposta chiede accortezza nelle relazioni. Acquario, il Sole e Marte ci mettono in guardia contro l'eccessiva impulsività. Mercurio però ci aiuta a elaborare un piano che bilanci voglia di libertà e di responsabilità. Pesci, le alternative non mancano e la Luna in Cancro esalta l'immaginazione. Non temiamo di fare una scelta, selezionato il percorso, l'universo ci supporterà. Capito, Pesci? Va tutto bene, come va tutto bene all'interno della nostra compilation con Alex Warren, Fever Dream, poi Mario Venuti e Carmen Consoli, mai come ieri, ma si parte da Katy Perry con Wide Awake.

0: mille.
1: Mario Minuti, Carmen Consoli, mai come ieri nella nostra compilation dove erano presenti anche Alex Warren e Katy Perry. Buona giornata, buongiorno, bentrovati. Avete già fatto colazione? Avete già iniziato la vostra giornata di lavoro? Magari stiamo proprio tenendovi compagnia sul posto di lavoro, vi abbiamo accompagnato mentre ci andavate e adesso siamo insieme fino alle 9. Mi presento, sono Mirko Zani, buongiorno, questa è Radio Stamattino e

Volevo raccontarvi una storia che è successa su un volo che a un certo punto hanno sentito tipo un cicalino. Cicalino dice: oh bello, il comandante ci deve parlare. Si è sentito questo cicalino, non si è sentito più nulla, però a un certo punto si è sparso un odore acre, bollente, velenoso, che quello il cicalino ha capito che non era una cosa proprio elettronica, ma arrivava da qualcuno. Poi si sono messi alla ricerca, pensa che roba, cioè tutto pressurizzato in aereo, non si può aprire la finestra, dice apri un po' la finestra che almeno si respira, non lo si può fare, per cui se la sono dovuta tabaccare tutta, detta fra noi, hanno trovato il cicalone, è scattata una rissa e c'è stato l'atterraggio d'emergenza.

0: 22, 23, 24 maggio. Borgo Divino torna a San Marino per un weekend di cibo, musica e tanto vino. Oltre 100 etichette da degustare, cantine del territorio e da tutta Italia. Evento ad ingresso libero. Per tutte le info vai sul sito borgodivino.it. Ti aspettiamo a San Marino 22, 23, 24 maggio.
1: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
2: Bella questa pergola, è nuova?
1: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
3: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
1: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
3: Ah, allora quasi quasi.
1: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
4: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Ci sono i profumi,

0: Tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: Dall'11 al 31 maggio, Gilli detergente intimo 200 ml, bipacco a soli 4,99 euro.
3: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino, la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
4: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
5: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
6: Ma come vi sentite quando siete innamorati? C'è quell'irresistibile euforia che si prova proprio quando ci si innamora di qualcuno e ti fa sentire felice ed energico fino a farti venire voglia di ballare, che manco il bagno occupato quando hai bisogno ti porta a ballare. Lascia fare. Leo Sawyer con You Make Me Feel Like Dancing, 1976, è la nostra collection.

Leo Sawyer con You Make Me Feel Like Dancing 1976, era una canzone che parla proprio di questa euforia che può prendere quando ci si innamora all'improvviso. Allora, la scienza sta facendo passi da gigante, va avanti sempre con delle cose che ci lasciano sempre più stupiti. Siamo arrivati che in un laboratorio americano sono nati dei pulcini vivi da gusci artificiali, cioè che proprio con la natura non avevano nulla a che fare. Io sto tremando perché io sto pensando che quello che è successo

Adesso a Jurassic Park, secondo me, non è poi così distante dalla realtà. Voglio dire, secondo me qualcuno gli verrà poi la voglia di dire: ma se io invece di un San Bernardo o di un corso, un cane corso, mi faccio un Tyrannosaurus Rex, poi tanto quando è grande lo abbandono perché funziona così. Cioè, voglio dire, ci sono brutte persone. Non posso dire, chi abbandona gli animali è una bruttissima persona, però voglio dire, se fanno un Tyrannosaurus Rex, dove lo tieni? In cortile? Come lo tieni? Alla catena? Che catena ci vuole per tenere? Questi li riescono a portare al mondo. Io sono preoccupato davvero, ragazzi. Se torna l'era dei dinosauri, come si fa? Dove andiamo dopo?

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a la hora 20 aquí en Radio Caribe.
1: Sono le 8, Radio San Marino, si va in edicola.
2: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
3: Mercoledì 20 maggio, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con dall'edicola. Allora, ecco i principali titoli dei quotidiani di oggi. Iniziamo da quelli sammarinesi. Da Repubblica.sm passa la commissione d'inchiesta sul caso BSM, parte l'esame del piano strategico territoriale, consiglio, duro scontro tra maggioranza e opposizione. E ancora, accordo UE possibile, nuova riserva tecnica della Bulgaria. La salute globale è una responsabilità collettiva. San Marino all'Assemblea Mondiale della Sanità. E ancora cordoglio del Consiglio e del segretario di Stato Canti per la scomparsa del giudice Lamberto Emiliani. L'informazione di San Marino. Arbitrato da 150 milioni Starcom, si teme danno economico ed immagine. E in centropagina la fotonotizia: accordo UE, fumata nera da EFTA, prudenza, ma c'è apprensione per

Il Coreper fissato per oggi. In taglio alto, a 91 anni, è morto il giudice Lamberto Emiliani, aveva servito il tribunale per 54 anni. E ancora commissione d'inchiesta sul piano parallelo, passa la legge della maggioranza tra le polemiche. Serenissima sera titola, c'è una fotonotizia in centropagina titolata

0: la peggiore pagina di democrazia, sia la commissione d'inchiesta, ma i partiti di opposizione insorgono contro la mozione della maggioranza. In taglio alto immobili fatiscenti, interventi coatti, multe fino a 3.000 euro e poi ancora addio a Lamberto Emiliani, storico pilastro della magistratura, scomparso a 91 anni, lo stimato giudice che ha servito il Tribunale del Titano per oltre mezzo secolo. E ancora il progetto Lovewise vola in Macedonia, i vincitori del business plan locale partecipano alla competizione europea per giovani talenti. Continuiamo con il Corriere Romagna, l'edizione di Rimini e San Marino, alloggio fantasma online, decine di turisti raggerati, la residenza Turci non esiste, prenotavano e rimanevano per strada, arrivati anche 6 in un giorno. In centro pagina, bloccata la flottiglia, fermata la skipper riminese, in taglio alto, massaggiatore Shatsu indagato per abusi a Rimini, presunta violenza sessuale, il settantenne avrebbe approfittato della seduta per palpeggiare e baciare una paziente. In taglio basso stringe la bimba al collo, condannato 5 anni e 6 mesi per maltrattamenti e lesioni, il 27enne picchiò la figlia di 18 mesi perché piangeva e anche la compagna. Il Corriere Romagna, edizione di Forlì e Cesena. A Cesena, circonvallazione cervese sul tavolo 4 alternative, l'opera da 15,8 milioni a Calabrina sarà pronta nel 2031. In taglio alto Forlì, addio a Ravaglia, ingegnere aeronautico, era conosciuto nel mondo, nel 2019 donò i suoi libri all'Università di Forlì. E ancora in taglio basso Cesena, laghetto nel parco da valorizzare, 7 proposte per lo specchio d'acqua nel verde dell'ippodromo. Continuiamo con l'edizione di Ravenna, Faenza, Lugo e Imola. Ravenna, un anno da sindaco, il bilancio di Barattoni, il confronto con il primo cittadino, sicurezza e urbanistica non si toccano. In centro pagina la fotonotizia titolata incidente in stazione, scontro tra due treni a Ravenna, uno scontro tra un locomotore e un treno merci. In taglio alto Cervia, il cemento davanti al Grand Hotel, posizionati due blocchi, ma le finalità non sono ancora chiare, c'è chi protesta. E in taglio basso Ravenna, travolta in bici, muore dopo 5 giorni, Carrai e Ville Unite in lutto per la scomparsa di Maria Luisa Riva. Passiamo al resto del Carlino. Modena non è terrorismo, ma il Cudri voleva la strage. Il PM esclude l'aggravante, l'infermiera soccorritrice, così ha aiutato la donna amputata. Vannacci Salvini sfida sulle polemiche dopo l'attentato. Ravetto si schiera con il generale. In centro pagina la fotonotizia titolata Israele spari contro la flottiglia, deputato tra i 29 italiani fermati. E ancora Trump all'Iran, intesa accettabile o vi colpiremo. Il tycoon concede altri giorni. E in taglio basso la tragedia dei sub italiani, si indaga per omicidio colposo, Maldive, i sommozzatori finlandesi recuperano altri due corpi e le telecamere. Concludiamo con la Gazzetta dello Sport, Conte sempre azzurro. Si libera dal Napoli e vede l'Italia. Domenica il saluto al Maradona, va via a zero e in accordo con il club. Antonio ora è favorito per fare il CT e De Laurentiis tratta con Sarri. In taglio alto Ganna record, al giro crono a 55, scusate, orari di media, Vingegaard soffre, Eulalio resiste in rosa. E ancora il Milan è pronto a tutto, ritiro Champions e Modric titolare con la maschera. Domenica il Cagliari. Alcaraz salta anche Wimbledon, parliamo di tennis ovviamente, Sinner può toccare 100 settimane da numero 1. Ed è tutto per l'appuntamento con Dall'Edicola, vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo l'informazione su Radio San Marino alle ore 11, adesso ci sono le previsioni del tempo e subito dopo torna con voi Mirko Zani, buona giornata.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì finalmente con il bel tempo, dopo un avvio un po' incerto, un inizio di settimana caratterizzato da variabilità, avremo un mercoledì invece con l'anticiclone che prenderà possesso del nostro paese e che quindi distribuirà bel tempo su tutte le nostre regioni. Giovedì sarà la giornata in cui ci sarà la rimonta più decisa con tempo stabile, ma soprattutto con temperature in netto aumento, attese tra i 26 e i 27 gradi con in pianura anche puntuali punte di 30 gradi, più fresco invece lungo le aree costiere, dove le brezze tenderanno a

0: mitigare il clima. Rimanete aggiornati, consultate l'app di 3B Meteo.
1: Siamo in quella parte della mattina dove dobbiamo ringraziare un sacco di gente. Ringraziamo Anna Gaspari che ci ha letto le prime pagine dei giornali che si trovano in edicola, e poi ringraziamo gli amici di 3B Meteo che ci danno l'occasione di informarci, di essere informati su quello che ci aspetta dal punto di vista meteorologico. Tra poco invece parleremo dell'amore incondizionato che ha una donna verso il suo uomo, verso suo marito, arrivando anche a studiare dei sistemi per poter correggere i suoi stili di vita che lo potrebbero portare ad avere dei problemi. Tutto questo qui su Radio San Marino. Prima però c'è ancora il tempo di ascoltare Annalisa e la sua canzone estiva.

Bruno Mars, Versace on the Floor con David Guetta Remix. Questa è una canzone che ci ha riportato un pochino indietro, siamo tornati indietro 9 anni, fatto bene i conti, più o meno 2017, più o meno da quelle parti. Comunque, sempre bellissima nel mattino di Radio San Marino con Mirko Zani fino alle 9. Allora, perché si parlava dell'amore incondizionato di una moglie disperata e vedeva il marito consumarsi nell'alcol? Ho detto, ma ce penso io. Ma la cura te la faccio io. Ha cominciato a riempire le bibite che beveva, birra suppongo, birra, ha cominciato a riempire di lassativi. Questo, insomma, a un certo punto sti lassativi hanno cominciato a fare effetto quest'uomo, e lei è bellissima perché è rimasta tranquilla. Vedeva l'uomo soffrire negli spasmi, capito? Gli diceva, vedi, il tuo organismo è incamerato talmente tanto alcol che il tuo organismo non ne può più e quindi sei diventato allergico all'alcol. Vabbè, insomma, lei dopo è diventata allergica alle denunce, perché praticamente il marito l'ha coperta di denunce, l'ha denunciata, insomma, è finita piuttosto male. Però la cura fai da te pare che non abbia dato gli effetti proprio, non è riuscita nel suo intento. Lei ci ha provato, prima cosa che gli è venuta in mente l'ha fatta, ma è andata malissimo. Dicono che...

Eros Ramazzotti con Stella Gemella del 1996. Allora, io mi sono sempre chiesto, non so se avete mai visto questi film sugli antichi romani, i soldati romani che giravano in mezzo alla neve praticamente con una gonna praticamente, erano queste divise cortissime, i sandali, non avevano i calzetti, insomma, in mezzo alla neve, sti freddi, però le docce le facevano calde, perché è stata scoperta una caldaia romana che risale al primo secolo avanti Cristo, scoperta in una villa a Pisanella, la villa della Pisanella a Bosco Reale, che si trova in Italia, va bene? È uno degli esempi più rari sopravvissuti con il suo sistema completo, addirittura ci sono proprio ancora integri tutti i tubi che portavano l'acqua fino alla doccia o al bagno dove si lavavano i romani, quindi avevano i sandali, andavano in mezzo alla neve con i piedi nudi, dei geloni incredibili, però la doccia dovevano farla caldo, il bagno bisognava farlo caldo, e non credo fosse una cosa per tutti, sicuramente come funzionava all'epoca erano cose che funzionavano solo ed erano a disposizione solamente di chi poteva spendere sesterzi, perché all'epoca c'era quella, non che c'ero e sapevo, lo so per esperienza che moneta c'era, l'ho studiato, insomma, voglio dire, qualcosa anch'io ho letto quando ero a scuola, guardavo prevalentemente le figure, però ogni tanto mi cadeva l'occhio anche su quello che c'era scritto sotto, è un miserio, si può dire niente qua.

0: numeri uno passando qui.
1: Solo i numeri uno.
0: La radio che senti.
2: La radio che senti.
0: Radio San Marino.
3: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com. Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Dall'11 al 31 maggio Dash liquido lavatrice 23 lavaggi tripacco a soli 11,99 euro.
5: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
6: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
7: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
8: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
9: E adesso parliamo d'amore, ma parliamo di un amore che non imprigiona, ma che si fonda sulla libertà, sul rispetto reciproco e sull'assenza di controllo e possesso. Praticamente andiamo all'essenza dell'amore. A firmare queste parole è Elisa, che torna insieme a Dardust, che torna con il suo nuovo singolo questa settimana, naturalmente tra le nostre new play di Radio San Marino. Il titolo è molto semplice: Amore è.
10: Ascolti i successi di

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Rubrica dei consumi che anche oggi vi dà un consiglio prezioso, quello di venire da Titan Coop, dove trovate tanti prodotti scontati e con le tessere di risparmio date maggior valore alla vostra spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Vogliamo fare degli esempi? Allora, per tutti i clienti, fino al 3 giugno acquista un Hortensia al prezzo di 9,90 euro. Una parte del ricavato della vendita sarà devoluto all'Associazione Oncologica Sanmarinese. Sostieni la ricerca delle cure oncologiche e i progetti di prevenzione sul territorio. Per tutti i clienti fideli di più invece, yogurt intero cremoso Vipiteno, vari gusti, 2 per 125 grammi, scontato del 30%. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino, ricordandoti che con Titan Coop compri bene, spendi smack, ma se sei socio fideli di più la convenienza aumenta. Titan Coop è la tua spesa sicura, sempre, a Dogana, anche la domenica. E adesso ci tuffiamo nella nostra compilation all'interno Fulminacci con Maledetto Me, poi White Town con Your Woman, ma subito arrivano The Coral con In the Morning.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Arisa, rugiada.

0: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.
1: Rapublic! La prossima canzone esprime una frustrazione per lo stato forse del paese e rappresenta un forte incitamento a far sentire la propria voce, cioè a gridare per rovesciare il potere stabilito. A firmarla erano gli Style Council nel 1985 e noi oggi la ritroviamo come collection Shot to the Top su Radio San Marino.
2: Rivivi insieme a noi

Sai qual è il titolo? Credo Shut to the Top, giusto? 1985, The Style Council, protagonisti della nostra collection che ci porta anche verso i saluti. Solitamente l'ultima collection è anche quella che precede i saluti. Vi darei appuntamento alle 12.30, ma io oggi ho solo la funzione di introdurvi all'intervista perché sarà curata da Irol. Intanto vi ricordo che parte domani fino al 23 maggio nel centro storico di Urbino torna Come Stai, festival sulla sensibilizzazione sulla salute mentale, è arrivato alla sua terza edizione, organizzato da Rinascimento. Ai microfoni di Irol sarà ospite Alessia Paverani, che ha fatto due chiacchiere con Irol ed è una delle organizzatrici di questa cosa. Per quanto mi riguarda, io vi aspetto domani mattina qui alle 6 come sempre per darvi ancora una volta il buongiorno. Passate una buonissima giornata con la musica di Radio San Marino. Adesso mezz'ora di musica senza interruzioni e poi a partire dalle 9.30 ritroveremo anche Katia Del Monte a proseguire il mattino. Da Mirko Zani è tutto, a domani, ciao!

0: Alexa, lo conosci Marco Corona?
1: Sì, quello che fa finta di lavorare a Radio San Marino.
0: Ma allora lo conosci.
2: Ogni giorno alle 16 è replica alle 20 su Radio San Marino.
3: Buongiorno, sono le 9. Radio San Marino, meteo.
4: Saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì finalmente con il bel tempo, dopo un avvio un po' incerto, un inizio di settimana caratterizzato da variabilità, avremo un mercoledì invece con l'anticiclone che prenderà possesso del nostro paese e che quindi distribuirà bel tempo su tutte le nostre regioni. Giovedì sarà la giornata in cui ci sarà la rimonta più decisa con tempo stabile, ma soprattutto con temperature in netto aumento, attese tra i 26 e i 27 gradi con in pianura anche punte di 30 gradi, più fresco invece lungo le aree costiere, dove le brezze tenderanno a mitigare il clima. Rimanete aggiornati, consultate l'app di 3B Meteo.
3: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa. Senza

bellissimo salto negli anni 90 con gli Smash Mouth e la loro Walking on the Sun, camminando sul sole, fare cose impossibili o sentirsi talmente capaci di poter fare passi estremi. Anzi, a proposito di questa sensazione così di onnipotenza, pensate che recentemente c'è un fenomeno che colpisce un po' tutti noi senza eccezioni nell'era moderna, e lo hanno chiamato l'illusione di competenza, ossia quella trappola in cui si cade quando magari si guarda un video su internet di 40 secondi in cui un tizio smonta il motore di una macchina, restaura un mobile d'antiquariato, fa una torta a tre piani, e noi siamo lì in pigiama seduti sul divano, guardiamo il video,

dato ovviamente alla perfezione con la musica incalzante sotto, il nostro cervello elabora un pensiero pericolosissimo e ci dice: beh, sembra facilissimo, sicuramente lo so fare anch'io. Quindi ci convinciamo davvero di aver magari acquisito una competenza manuale anche complessa solo per averla vista riassunta in un reel. E il disastro poi arriva nel classico weekend, quando si rompe il lavandino del bagno, invece di chiamare magari l'idraulico ci sentiamo dei maestri artigiani, e quindi armati di chiave inglese, di tutorial alla mano, iniziamo a smontare i tubi. Risultato: 3 ore dopo magari abbiamo la casa allagata, mancano dei pezzi che non sappiamo dove rimettere, finiamo per pagare il triplo a un professionista per riparare i nostri danni. Diciamo che viene chiamata illusione di fluidità, ecco, questo fenomeno, ed è un inganno del cervello, cioè vedere fare una cosa bene la fa sembrare semplice. Anzi, la maestria degli altri dobbiamo sapere che nasconde magari anni e anni di pratiche, di fallimenti. Quindi sapere questo non è che deve impedirci di provare ad avere degli hobby o cimentarci con il fai da te, però deve darci un'enorme iniezione di umiltà, cioè riconoscere di non essere capace di fare una cosa, cioè non è che è una sconfitta, a volte è saggezza, e soprattutto magari salva i vostri pavimenti dai disastri idraulici. Quindi va benissimo non sapere fare tutto, chiamate gli esperti quando serve, risparmiate fegato e tempo. E parlando a proposito di chissà esattamente come fare il proprio mestiere, accogliamo una band dal sound internazionale, Temple City, Self Aware.

le voci pazzesche di Eros Ramazzotti e Nicola Scherzinger che ci hanno appena portato fino all'estasi qui su Radio San Marino. L'estasi, la vetta assoluta della gioia, ed è interessante usare questa parola per parlare anche di come gestiamo un po' la nostra felicità. Anzi, spulciando tra le ultime ricerche di sociologia, c'è un concetto che sta emergendo e che smonta uno dei nostri errori più frequenti, cioè la differenza tra la grande felicità e gli spuntini di gioia. Cioè siamo stati educati a inseguire quest'estasi, no? Proiettiamo la nostra soddisfazione sempre in eventi pazzeschi, giganteschi, soprattutto a volte lontani. Cioè saremo felici quando compreremo casa, quando arriverà il giorno del matrimonio, quando faremo quel viaggio pazzesco. Diciamo che mettiamo tutto il nostro benessere nel cestino dei grandi traguardi. Però in realtà la biologia umana non è proprio d'accordo, anzi ci sono studi, come vi dicevo, che dimostrano che il nostro cervello in realtà si adatta malissimo alle grandi emozioni sporadiche. Cioè dopo un grande traguardo c'è sempre un calo fisiologico, c'è una sorta di svuotamento. Al contrario invece il nostro sistema nervoso si nutre in modo fantastico di quelli che gli esperti chiamano i joy snacks, cioè gli spuntini di gioia. Che ne so, una tazza di caffè bollente bevuta in silenzio la mattina con calma prima che si sveglino tutti, aver trovato parcheggio al primo colpo sotto l'ufficio, quella canzone bellissima passata alla radio mentre torniamo a casa. Insomma, diciamo che la somma di tutti questi minuscoli pezzettini di quotidianità produce chimicamente un benessere molto più solido e duraturo rispetto all'attesa dell'evento della vita.

Quindi l'estasi faticosa, cioè, l'estasi è un po' faticosa ed è anche rara, invece gli spuntini di gioia sono gratuiti, poi sono lì a disposizione ogni santo giorno. E allora dai, il trucco non è cambiare la nostra vita, ma cambiare un po' l'unità di misura con cui la valutiamo, e quindi abbassiamo un po' le pretese, smettiamo di aspettare magari fuochi d'artificio e cominciamo veramente a fare incetta di questi piccoli snack emotivi. Anzi, per darvi un bello spuntino musicale di grande qualità, allora accogliamo subito lui, uno che di classe ne ha tantissima, Benson Boone, Man in Me.

0: vita.
1: La poesia irripetibile del grande Mango con Amore per te, l'amore, il tempo dedicato alle persone che amiamo. E su questo tasto c'è un'osservazione diciamo da fare importante, cioè riguarda un po' il tempo di qualità. Anzi, negli ultimi anni ci hanno un po' bombardato con l'idea che per dimostrare affetto magari ai nostri cari, ai nostri partner, agli amici, insomma, dobbiamo organizzare cose eclatanti, cioè dobbiamo fare gite, cene a lume di candela dove si parla dei massimi sistemi, esperienze memorabili. Diciamo che a volte ci si convince che se stiamo a casa, che ne so, la domenica pomeriggio, ognuno a farsi i fatti propri, stiamo un po' fallendo nelle nostre relazioni. E invece, in realtà, la scienza proprio delle relazioni ha riabilitato una cosa bellissima che si chiama Parallel play, il gioco parallelo, cioè è un comportamento tipico dei bambini piccoli, cioè stanno nella stessa stanza, uno gioca, che ne so, con le costruzioni, l'altro disegna, non interagiscono direttamente, però il fatto di essere lì insieme dà a loro un'enorme sicurezza. E quindi funziona esattamente così anche per noi adulti: essere nella stessa stanza con il proprio compagno, con un'amica, con un amico, uno che legge un libro sul divano e l'altro che guarda, che ne so, un film nel silenzio totale, non è sintomo di una relazione in crisi oppure della noia mortale. In realtà la forma più alta di intimità e di amore significa che ci sentiamo talmente al sicuro e senza bisogno di difenderci poi da quella persona, da non aver bisogno di riempire il silenzio o dover per forza performare per farla stare bene. Quindi banalmente la semplice coesistenza nello stesso spazio vitale abbatte lo stress. E allora dai, smettiamola di trasformare l'affetto in una prestazione da misurare. Condividiamo anche quella gioia di stare lì e di esserci pur facendo cose diverse. E anzi, a proposito di relazioni dinamiche di coppia, andiamo

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
2: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com. Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
3: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica. Symbol

0: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
1: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
0: 22, 23, 24 maggio. Borgo Divino torna a San Marino per un weekend di cibo, musica e tanto vino. Oltre 100 etichette da degustare, cantine del territorio e da tutta Italia. Evento ad ingresso libero. Per tutte le info vai sul sito borgodivino.it. Ti aspettiamo a San Marino 22, 23, 24 maggio.
2: Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
3: E questo è l'istante perfetto per gustarci e scoprire insieme un'altra delle novità discografiche della settimana. Ho tra le mie mani qui una traccia freschissima con sonorità calde e latine che ci traghettano direttamente verso le atmosfere estive, le serate infinite, ed è anche il ritorno in grande stile di un cantautore capace di mescolare pop e influenze urban in modo magistrale. Sto parlando di Irama con la sua Cabana.

0: Irama con la sua cabana tra le nostre new play della settimana qui su Radio San Marino ed ora prontissimi per gustarci tre grandi successi tutti di fila. Blanco ed Elisa con Ricordi, Geronimo degli Shepherd e subito Tom Jones con la sua Black Betty.
1: This is TJ dedicating the song to Let Belly.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Arisa, rugiada. Ma

0: festa.
1: Ed ora si dilata un po' il tempo perché siamo arrivati qui su Radio San Marino nel nostro spazio dedicato alle collection, in questo caso 1994, è una band capitanata dalla leggendaria voce di Chrissie Hynde. Qui c'è una canzone stupenda, I'll Stand By You, The Pretenders.
0: Rivivi insieme a noi le canzoni.

sulla radio che senti la voce meravigliosa di Chrissy Hynde. Starò al tuo fianco, un messaggio potentissimo appena estratto dai nostri brani, quelli che ci portano indietro nel tempo, e l'idea di stare di fianco a qualcuno mi porta dritta ad una dinamica molto comune. Pensate a quando, che ne so, un vostro caro amico, un parente, oppure il vostro compagno, la vostra compagna arriva da voi arrabbiatissima o arrabbiatissima, sfinita dopo una giornata di lavoro, e comincia in qualche modo a sfogarsi. Diciamo che cosa facciamo noi nel 99% dei casi? Ovviamente mossi da buone intenzioni, entriamo in modalità risolutore di problemi, cioè iniziamo a dare consigli. Ma perché non dici così al tuo capo? Dovresti mandare quel curriculum. Ma scusa, perché non fai in quest'altro modo? E più noi diamo soluzioni, più l'altro in realtà si innervosisce, fino ovviamente a sfociare poi nel litigio. E sapete perché? Perché quando le persone sono in sovraccarico emotivo, cioè non stanno cercando in realtà un tutorial, non vogliono il nostro parere strategico, in realtà vogliono semplicemente spazio, cioè l'altra persona vuole solo scaricare un po' la pressione, vuole sentirsi dire, che ne so, accidenti, hai ragione, è davvero una situazione snervante, mi dispiace tanto. Quindi dare un consiglio razionale a chi sta avendo uno sfogo emotivo è un po' come lanciare un manuale di istruzione a uno che sta affogando, cioè non se ne fa nulla, ha bisogno di un salvagente umano. Anzi, la vicinanza silenziosa è incredibilmente validante e rassicurante. Allora dai, la prossima volta che qualcuno vi cerca un po' come valvola di sfogo, provate la tattica dell'ascolto puro. Secondo me vi risparmierete un sacco di fatica e farete sentire l'altro veramente compresa. E anzi, per diciamo comprenderci al meglio, sul finire di quest'ora arrivano due fuoriclasse assoluti in coppia. Sto parlando di Cesare Cremonini ed Elisa con Nonostante tutto.

0: Radio San Marino, sono le 11 in punto, la nostra linea va alla redazione per le notizie.
1: Radio San Marino, le notizie.
2: Buongiorno e bentrovati da Davide Giardi. Partiamo con la cronaca. Tra le decine di imbarcazioni della Global Sumud Flotilla fermate dalla Marina Militare Israeliana a largo di Cipro, c'è anche una nave battente bandiera sammarinese. Si tratta della Akir, bloccata la sera del 18 maggio con a bordo 10 persone di varie nazionalità. La flotilla denuncia l'uso di proiettili contro 6 imbarcazioni. Israele smentisce colpi di arma da fuoco, ammettendo però l'impiego di mezzi non letali. I 29 attivisti italiani fermati, tra cui il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto, sono sbarcati ad Ashdod. Il ministro Tajani ne ha chiesto l'immediato rilascio. Ora la politica. Sono ripartiti questa mattina dalla pianificazione strategica territoriale i lavori del Consiglio Grande Generale. Il dibattito preliminare è in corso da ieri e proseguirà verosimilmente per tutta la mattinata. Da una parte la maggioranza, che esprime convinto sostegno al progetto di legge, dall'altra l'opposizione, che invece ha un approccio critico ed evidenzia il rischio di consolidare modalità di gestione del territorio clientelari, già oggetto di rilievi critici. Tra le novità più attese, le nuove modalità come il co-housing, gli studentati e le comunità abitative. San Marino ricorda Gianfranco Terenzi nel sesto anniversario della scomparsa in un tragico incidente. Imprenditore e politico, ha dedicato la vita a mantenere saldi i legami della Repubblica, in particolare con la Cina. L'associazione di amicizia San Marino-Cina, da lui fondata, lo ricorda con nostalgia e affetto. L'ultimo riconoscimento sul Titano è di qualche settimana fa, con l'intitolazione di via Gianfranco Terenzi in zona Ciarulla, dove per una vita si è recato per andare all'azienda di famiglia. Si celebra oggi la giornata mondiale delle api. Anche la cooperativa Apicoltori Sammarinesi aderisce alla ricorrenza, ricordando il ruolo fondamentale di questi insetti per la biodiversità. In Italia, oltre 1,7 milioni di colonie generano fino a 2 miliardi di euro di valore agroalimentare. Ma le api sono a rischio. Agricoltura intensiva, pesticidi e cambiamenti climatici minacciano un patrimonio da cui dipende il 75% delle colture mondiali. Per questo il WWF lancia la petizione Difendi gli impollinatori, per chiedere al governo interventi urgenti a tutela di tutti gli insetti fondamentali per la sopravvivenza della specie umana. E per finire lo sport, questa sera si giocano le gare di ritorno dei playoff di Serie C. Il Brescia parte avvantaggiato dopo il 3-0 dell'andata contro il Casarano, con quasi un piede in semifinale. Tutto aperto invece fra Ascoli e Potenza e tra Catania e Lecco, entrambe le gare di andata finite 0-0. La Salernitana parte favorita contro il Ravenna, forte del 2-0 all'andata. Ascoli e Potenza.

0: Faenza e Brescia Casarano si giocano alle 20, Catania Lecco alle 20.30, Ravenna Salernitana alle 20.45. E per ora dalla redazione è tutto. Per le notizie seguiteci sul sito sanmarinotv.sm, sui nostri canali social e scaricate la nostra app.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Salute.

vai, e vai.

0: Entrò mai e vai.
1: Era San Marino Super Hits.
2: I successi top della radio che senti.
1: Rimani con noi.
2: Rimani con noi. Super Hits. Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
3: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
2: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
4: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
2: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13. Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano? All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino. 22, 23, 24 maggio. Borgo Divino torna a San Marino per un weekend di cibo, musica e tanto vino. Oltre 100 etichette da degustare, cantine del territorio e da tutta Italia. Evento ad ingresso libero. Per tutte le info vai sul sito borgodivino.it. Ti aspettiamo a San Marino 22, 23, 24 maggio.
1: Per la tua pubblicità.
5: Per la tua
1: pubblicità. 0549 88 20 06.
6: Ben ritrovati su Radio San Marino da Mirko Zanni, ben arrivati all'appuntamento con Diamoci del Tu, il nostro spazio riservato alle interviste che oggi saranno curate da Iroletti. Ospite ai suoi microfoni Alessia Paverani, che è una tra le organizzatrici di Come Stai, che da domani fino al 23 maggio sarà nel centro storico di Urbino. È un festival di sensibilizzazione sulla salute mentale, arrivato alla sua terza edizione. A organizzarlo è Rinascimento, associazione culturale studentesca nata nel 2022 da studenti di filosofia e cresciuta negli anni coinvolgendo ragazze e ragazzi di diversi ambiti. Il progetto, ricordiamolo, è sostenuto dall'Università di Urbino Carlo Bo, dal patrocinio del Comune di Urbino e da Form Action Pesaro e dalla collaborazione di Realtà del Territorio. Tutto questo naturalmente sarà inserito nella bella musica di Radio San Marino, che come sapete ha la possibilità di portarvi nel passato facendo riaffiorare emozioni, di guardare al futuro su quelle che saranno le canzoni che ci accompagneranno domani, ma intanto si parte da Samurai J.

0: Diamoci del tu.
1: Diamoci del tu.
0: Diamoci del tu.
2: Bentornati su Diamoci del tu, lo spazio dedicato alle interviste. Vengono spesso a trovarci personaggi dello spettacolo, ma anche ragazzi, in questo caso, che organizzano festival nella nostra zona. E siamo con Alessia Paverani. Ciao Alessia.
3: Ciao Irol.
2: Grandi. Grande. Oggi si parla di salute mentale giovani, perché dal 21 al 23 maggio a Urbino torna Come stai? Questo festival, arrivato alla terza edizione ormai, organizzato dall'Associazione Rinascimento, non solo incontri e panel, ma anche laboratori, attività per famiglie, mercati etici, momenti di condivisione nel centro storico. Alessia, ci racconti un po' come, insomma, sta andando l'organizzazione di questo evento? Siete agli sgoccioli, tra poco si parte?
3: Tra poco si parte e a bomba, in verità. Sta andando benissimo. Questa terza edizione è diversa dalle edizioni precedenti, perché abbiamo messo delle novità. Abbiamo l'area mercatini e l'area dei bambini, cosa che gli anni passati non siamo riusciti a sostenere. E invece quest'anno, anche grazie a una rinnovata organizzazione anche nel team stesso, io mi occupo del coordinamento dell'intero progetto, ho voluto proprio inserire in maniera più sostanziale anche il comune di Urbino, che ci ha permesso di creare l'area mercatini e l'area dei bambini in Fortezza, questo grande parco che si affaccia su Palazzo Ducale. Solo grazie al patrocinio oneroso, se no.
2: Ecco. No, è importante anche che appunto queste comunità agevolino questo tipo di iniziative. E poi Urbino, un posto meraviglioso, chi ancora non l'ha visto lo invitiamo sicuramente a venire.
3: Sì.
2: Abbiamo detto dal 21 al 23 maggio questo festival, che è organizzato da giovani per la salute mentale, anche soprattutto quella dei giovani, ma vogliamo specificare organizzato da giovani, che non è facile per dei ragazzi buttare su una roba di questa entità, Alessia?
3: Sì, essere giovani ad oggi non è facile di per sé, quindi fare poi un festival sulla salute mentale, che è un tema che tocca tanto noi studenti ma tutta la comunità, metterci a creare degli eventi ad hoc per tutta la comunità non è facile, anche perché se tu già soffri personalmente tutti i giorni di qualcosa che ti attanaglia, di un'ansia, anche che sia anche l'esame o andare a lezione, fare poi un festival proprio su questo, ecco, non è cosa semplice, però ogni anno noi proviamo a portare avanti questa tematica, perché è estremamente essenziale, e anche poi la facoltà di Urbino di psicologia è molto rinomata, e quindi l'università è molto contenta di contribuire a finanziare questo festival.
2: Benissimo. Tra l'altro è una problematica questa che negli ultimi anni è diventata veramente invadente, un po' sotto gli occhi di tutti in questo momento distopico, un po' pandemia, post, e questo mondo virtuale che si muove molto sui social. Continueremo a parlarne tra pochissimo con Alessia, una piccola pausa musicale.
1: Diamoci del tu.

Fa estremamente piacere ritrovare il nome di Francesco Gabbani tra le novità di questa settimana su Radio San Marino. Voi sapete che ogni 7 giorni vi proponiamo quelle che sono le canzoni che ci accompagneranno poi nelle nostre chiacchierate giornaliere, ma soprattutto le ritroveremo rampanti all'interno della nostra Top 50, la classifica ufficiale della radio che senti. Dicevamo di Francesco Gabbani tra i protagonisti delle New Play di questa settimana con la sua Summer Funk su Radio San Marino. Ascolti su

0: Diamoci del tu.
1: Diamoci del tu.
0: Diamoci del tu.
2: Bentornati a Diamoci del tu, io sono Irol, sono in compagnia di Alessia Paverani, parlavamo di questo festival, come stai? Che torna ad Urbino dal 21 al 23 maggio, sei ancora lì con noi, no Alessia?
3: Sono qua.
2: Benissimo, allora parlavamo anche di quanto sia un tema all'ordine del giorno e soprattutto di quanto siano anche i giovani dietro queste iniziative, che è un motivo in più per venire a supportarvi. E come legate la parte legata alla sostenibilità e al mercatino etico con il benessere psicologico, ambiente, comunità?
3: Sì, siamo ritornando ai giovani, siamo tutti volontari e la nostra visione appunto era la sensibilizzazione della salute psicofisica, ma quest'anno aggiungendo nell'area mercatini il tema della sostenibilità, cioè non dovevano essere mercatini casuali, vari, dovevano secondo il mio progetto che ho portato attraverso un progetto scritto al comune di Urbino, dovevano essere incentrati sulla vocazione anche che aveva il territorio, quindi la sostenibilità, il cibo biologico, perché le terre marchigiane sono terre di agricoltura biologica, chilometro zero, e quindi ho cercato di legare nel progetto Come stai, incentrato sulla salute mentale, anche la salute fisica che la comunità porta avanti ogni anno in verità. E quindi a livello territoriale quest'anno attraverso proprio la sostenibilità dei mercatini ho cercato di trovare queste relazioni con il territorio circostante, non andare a muovere enti che fossero al di fuori delle Marche. Mi sono tenuta stretta alle Marche, ma anche l'Emilia Romagna, poi essendo di San Marino tengo tanto a San Marino e volevo stare in questa sostenibilità che fa bene poi alla propria salute.
2: Esatto, perché credo che il tema della salute mentale con quello della salute psicofisica va proprio a braccetto e paradossalmente anche avere delle diete, no? Con tutti questi cibi, non lo so, processati, adesso non entriamo nel particolare perché come dicevamo non siamo scienziati della materia, ma si accosta benissimo. E invece per quanto riguarda il pubblico, giovani che organizzano questo festival, chi vi aspettate? E soprattutto ti chiedo anche chi c'è stato negli scorsi anni, cioè solo studenti universitari o anche famiglie, cittadini, persone curiose?
3: Diciamo che le altre edizioni, la prima e la seconda, erano molto incentrate sullo studente ed erano molto di stampo accademico, soprattutto l'anno scorso, molto scientifico, avevamo ospiti diversi e quindi c'erano tanti studenti ma anche molti ricercatori, molti adulti. Quest'anno volevo dargli un taglio che abbracciasse tutta la comunità davvero, quindi prendere il bambino, quindi dargli anche a lui uno spazio per emergere, entrare in relazione con il territorio ma anche con il proprio genitore di base, perché l'idea di aggiungere l'area dei bambini era quella di inizialmente di lasciare che il bambino faccia il laboratorio e il genitore potesse ascoltare poi la conferenza. Poi ragionando con l'ente che propone il laboratorio abbiamo ragionato insieme e abbiamo detto ma il genitore non per forza deve andarsene, il genitore deve costruire qualcosa col figlio fin dai primi anni di vita, e quindi abbiamo detto genitore e figlio uniti nel creare un'attività insieme, creare un rifugio, poi è il tema del laboratorio.
2: Allora, come abbiamo detto, un festival dedicato a tutte le età, si terrà giovedì 21, venerdì 22, sabato 23 maggio, e non è solo diurno, mi dicevi anche la sera ci sono tante cose per non solo i più giovani.
3: Esatto, sì, noi come Rinascimento siamo incentrati sulle giornate, ma durante le tre serate tutta la comunità invitiamo appunto a salire in fortezza, perché attraverso il bar ristoro La Fortezza Underground facciamo queste tre serate diverse ogni sera. La prima sera con tre DJ diversi, la seconda abbiamo un format che è il Lacrima Party, che è un gran format sulla musica indie, e poi la terza sera, il sabato, abbiamo due band che sono molto conosciute sul territorio, quindi siamo molto contenti e sono tutti giovani, quindi
2: benissimo,
3: c'è da divertirsi.
2: Top, allora ricordiamo l'appuntamento Come stai, festival di sensibilizzazione sulla salute mentale dal 21 al 23 maggio nel centro storico di Urbino. Ringrazio Alessia Paverani per essere passata qua a fare due chiacchiere con noi.
3: Ciao.
2: Risentiamo presto,
3: yes.
2: Ci risentiamo presto.
3: Vi aspettiamo a Urbino.
2: Ci vediamo a Urbino,
3: yeah.
2: Dal 21 al 23, non mancare, neanche te.
1: Diamoci del tu.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Nel 1979 era una band che ha colorato le giornate e le stagioni di tantissime persone, compreso quelle di chi vi sta parlando. Parliamo dei Supertramp, che oggi ritroviamo come protagonisti del nostro viaggio nel tempo. Si torna al 1979 e la nostra collection si tinge di Breakfast in America.
15: Rivivi insieme a noi le

1979, Supertramp Radio San Marino con Breakfast in America. Sono loro i protagonisti della nostra collection che ci porta verso i saluti. E adesso, tolta la cravatta e la giacca da intervistatore, Irol si lancia nei panni, con i panni di commentatore, con i panni di intrattenitore, a condurre il pomeriggio di Radio San Marino. Ci spalanca le porte di questa fascia pomeridiana, dove ritroveremo anche Marco Corona con la sua community e stabiliamo un contatto. Mentre, per quanto mi riguarda, io vi do appuntamento a domani mattina alle 6, come sempre, per darci il buongiorno. Anche domani saremo in solitaria, perché Roberto Bagazzoli sta ancora curando il suo raffreddore, quindi gli mandiamo gli auguri di una prontissima guarigione. Da Mirko Zanni è tutto, grazie per essere stati insieme a noi, per aver vissuto insieme a me in particolare questa prima parte della giornata, e quindi non disperate, perché torniamo sicuramente domani per darci ancora una volta il buongiorno. Passate una buona giornata con la musica di Radio San Marino. Da Mirko Zanni è tutto, a domani.

0: Vivian Weiss, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I feel way too fabulous.
1: Sulla radio che senti, le ore 13, spazio al meteo.
2: Radio San Marino, meteo.
3: Saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì finalmente con il bel tempo, dopo un avvio un po' incerto, un inizio di settimana caratterizzato da variabilità, avremo un mercoledì invece con l'anticiclone che prenderà possesso del nostro paese e che quindi distribuirà bel tempo su tutte le nostre regioni. Giovedì sarà la giornata in cui ci sarà la rimonta più decisa con tempo stabile, ma soprattutto con temperature in netto aumento, attese tra i 26 e i 27 gradi con in pianura anche punte di 30 gradi, più fresco invece lungo le aree costiere, dove le brezze tenderanno a mitigare il clima. Rimanete aggiornati, consultate l'app di 3B Meteo.
1: Ma buongiornissimo da Irol, un abbraccio a tutti gli ascoltatori della radio che senti, chi ci ascolta sui 102.7 oppure tramite il DAB, chi sul sito sanmarinortv.sm nella sezione radio o anche su RaiPlay Sound. In questo mercoledì 20 maggio intanto salutiamo la nostra Alessia Paverani che è stata con noi fino a poco fa a parlarci di Come Stai, questo festival ad Urbino dedicato alla salute mentale che partirà domani e avrà luogo anche il 22 e il 23 maggio. Tre giorni per insomma conoscere ancora meglio questo tema che è importantissimo, quello della salute mentale, e insomma ci siamo tutti dentro, Tanti auguri a Diego Abatantuono in questa giornata, a Francesco Monte, non so se lo ricordate, è stato anche qua qualche anno fa per la finale di Una Voce per San Marino, e tanti auguri anche ad Albano Carrisi, che non so se ha la cittadinanza sammarinese, ma c'è qualcosa sicuro. Noi ripartiamo dalla musica, ci sono tante novità oggi, 335 104 1027 il numero di riferimento per i messaggi scritti o vocali, e c'è lei, Annalisa, la sua canzone estiva.

Che stiloso le Destiny Child. Survivor era il 2001. Sulla radio che senti c'è il vostro Iroletti. E vogliamo tutti un po' Survivor. Ricordiamo anche che sono tornate insieme sul palco nel 2025 a sorpresa durante l'ultima data del Cowboy Carter Tour di Beyoncé a Las Vegas. Ma torniamo nel bel paese da il 22 maggio, quindi da questo venerdì arriverà una collaborazione che sa già un po' di estate. Giovanotti e Alfa pubblicheranno Buon Vento, e la cosa bella è anche il racconto dietro, cioè Giovanotti avrebbe mandato un provino ad Alfa, gli ha chiesto se insomma ti viene in mente qualcosa da aggiungere, e da lì il pezzo ha preso forma a Cortona. Il

Il tema è quello del viaggio, dalle partenze, i cambi direzione, giovanotti tipo capitano e alfa più giovane all'inizio di una rotta. È un pezzo che può diventare uno di quei brani da passaggio forte durante l'estate, leggero ma con l'idea che il maltempo prima o poi passa sempre. Noi ora andiamo nel sud Italia, mi piacerebbe proprio essere lì fisicamente. Andiamo da Rocco Ante, che è tornato in radio con La più bella del mondo, uno dei brani nuovi contenuti in Ragazzo di Giù Deluxe, versione speciale del suo ultimo album, già certificato disco d'oro e scritto insieme a Parisi e Taiwan, che è un super produttore campano. Rocco Ante.

Alport, Vegan Trainer con Marvin Gaye, 2015 sulla radio che senti. Allora, bella stagione che sta per entrare nel vivo anche qua nella Bassa Romagna, ovvero un po' di sole finalmente. Immagino che anche dalle parti delle spiagge dell'Adriatica, dalle quali ci stanno anche scrivendo, tutto oggi fili abbastanza liscio. Tornando invece alle novità musicali, Tedua ha pubblicato a sorpresa sui social Lettera a Tedua, cioè una lettera a se stesso, brano estratto da questo nuovo progetto Ryan Ted Mixtape, che uscirà questo venerdì. E il pezzo è quindi un bilancio di questi 10 anni di carriera tra successo, attacchi e identità artistica. Intanto c'è il suo live a San Siro previsto per il 24 giugno, sarà una grande, grandissima festa per lui. E tornando sempre a parlare di giovani che si preparano a passaggi importanti della loro carriera, l'11 giugno è anche la data in cui Irama salirà per la prima volta sul palco dello Stadio San Siro di Milano, una data evento, e non so se c'è ancora qualche biglietto disponibile, però posso confermare che anche tra i nostri ascoltatori, soprattutto ascoltatrici, Irama va forte. E allora, due stadi per due giovanissimi, Irama e Tedua. Continueremo a parlare degli eventi live. 335 104 1027 è il numero di riferimento. Ora un brano che invece, a proposito di live, club, disco, insomma, lo sentiremo parecchio quest'estate. Another con 54 Ultra, la loro Talk to You.

Persi, tu no, era il 2001 e invece in questo 2026 intanto i Rolling Stone non si fermano, stanno per droppare nuovamente, ma è stato avvistato Mick Jagger a Stromboli e già solo questa immagine basterebbe per far partire un film. Il leader dei Rolling Stones sarebbe arrivato nelle Eolie per partecipare a un nuovo progetto cinematografico, a quanto pare però set blindatissimo, poche informazioni.

azioni ufficiali e altri attori di spessore pare siano coinvolti, come Dakota Johnson, Jesse Buckley. E allora qua vedremo che cosa stanno combinando. Si parla di questo film, appunto. Informazioni arriveranno con calma. Intanto noi continuiamo con la musica. C'è Somber, nominato ai Grammy, sta vivendo anni fantastici con la sua musica. Ci ascoltiamo Potential.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
2: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
5: Dall'11 al 31 maggio, Gilli detergente intimo 200 ml bipacco a soli 4,99 euro.
6: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
7: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
8: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
9: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
10: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
11: Chiudi gli occhi, che note sono?
12: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
13: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
13: Un thriller emozionante.
15: Scordatelo, ho chiuso.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
16: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
17: Io sono solo un accordatore.
13: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
18: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
19: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
20: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
21: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
19: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
22: Lo lascerai, prima o poi.
19: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
23: Momento New Play sulla radio che senti e c'è Cattive Abitudini.

La produzione di Mace, uno dei top producer in Italia di questi ultimi anni, tanti progetti come Maya, per esempio, consigliatissimo, e ci sono anche tocchi di musicisti delle nostre zone all'interno delle produzioni di Mace. Salutiamo Ricky Cardelli di Rimini, dalla Funk Rimini, e invece in questo brano ospiti o protagonisti insieme a Mace, Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini, è la New Play. Ascolta.

Mace con Salmo e con la pesce, cattive abitudini, che super produzioni. E ne approfittiamo anche per ricordare alcuni appuntamenti di Mace. Allora, un po' variegate le sue date, non si capisce bene nel senso quando ci sono le cose grandi o quando solo dei semplici DJ set. Intanto stavo dando un'occhiata, il 6 giugno sarà in provincia di Terni in Italia, nel pomeriggio a Sunny Garden Bar, mentre invece un'altra data gigante durante l'estate è Mace con Ok Giorgio DJ set al Luce Festival il 10 agosto. Naturalmente continua a stare in rotazione questo brano di Mace, e se avremo altri aggiornamenti riguardo date da non perdere che lo riguardano ve lo diremo. Ora momento compilation, tre brani non stop, ci tuffiamo, iniziamo tra poco a tuffarci nella compilation. Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese, Meia con All About the Money. Si parte con Maître Gims, Escape to Man, a tra pochissimo.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: LDA H7 Santa. Perfetto.

0: È il momento della nostra collection sulla radio che senti. Facciamo un salto indietro nel tempo e andiamo ad ascoltare i brani che hanno fatto la storia, i classici, in questo caso Don't You Forget About Me, una canzone dei Simple Minds pubblicata nell'85 e ci riporta in quegli anni. Simple Minds, Don't You Forget About Me.
1: Rivivi insieme a noi le

0: I Simple Minds con Don't You Forget About Me, il 1985 sulla radio che senti. Facciamo sempre un salto indietro nel tempo, verso la fine di ogni ora, dai grandi, ascoltando i classici. A proposito di, in questo caso, biopic, quest'anno è l'anno di Michael Jackson, c'è Michael nelle sale cinematografiche, forse ora neanche più, ed è in arrivo il biopic su Billy Joel, ma con un dettaglio non da poco, cioè Billy Joel non lo vuole. Il film si intitola Billy and Me, dovrebbe raccontare i primi anni di carriera, però non dal suo punto di vista, ma da quello del suo primo manager, che lo seguì agli inizi degli anni 70, lo portò al primo contratto importante. Il rappresentante insomma di oggi, di Joel, ha definito il progetto un errore dal punto di vista legale e professionale, ha spiegato che il cantante non lo ha assolutamente autorizzato e che la produzione non ha i diritti sulla sua vita né sulla sua musica. Infatti, insomma, nota dolente, il film non potrà usare le canzoni originali di Billy Joel, ma il regista John Ottman è ottimista, difende il progetto, dice che il film si basa su una sua versione dei fatti e quindi è gasato ed è bellissimo. Beh, se è contento lui, direi che siamo tutti a posto. Ma a proposito di salto indietro nel tempo, ricondotto al presente, Frankie Ianergy è uscito con un nuovo progetto, rivisita alcuni suoi brani. Questo è Pedale Batteria insieme a Jovanotti.
1: Scriviamo la nostra storia.

Sulla radio che senti c'è il vostro Irol, stanno per scattare tra pochi secondi le ore 14 in questo mercoledì 20 maggio. Tanti auguri a Diego Battantuono, a Francesco Monte e anche a Dalbano Carrisi. Abbiamo insomma parlato delle novità musicali, in questo

caso continuiamo sulla stessa onda, Tiziano Ferro che ha completato la sua tracklist di Sono un grande deluxe, ha aggiunto delle collaborazioni, Shiva, Dito nella piaga, Riete, Giorgia, Lazza, con cui l'abbiamo già sentito. Continueremo a parlare anche di progetti live. Ora i The Colors con Rolling Stones, ripartiamo da loro.

Young People con Moving On Up, il 1993, sulla radio che senti, anni d'oro, venivano al mondo personaggi importanti. Intanto stavamo parlando di novità musicali, avevamo completato il quadro con Tiziano Ferro, che sta per uscire con la versione deluxe di Sono un Grande, e c'ha anche, insomma, tante date, perché parte il suo Stadi 2026, il tour di Tiziano. Invece, spostandoci su altri artisti, abbiamo parlato anche di Buon Vento, il primo incontro tra Jovanotti e Alfa arriverà questo venerdì. Sul fronte album, invece, Francesca Michelin ha annunciato Magia Bianca, un progetto che unisce il suo immaginario fantasy e pop anni 80. Continua anche il ritorno discografico di Siria, e Coez ha rilanciato From the Rooftop con una nuova versione che include anche inediti. C'è anche una colonna sonora della nuova serie di Zero Calcare, che è proprio guidata da Coez. Un'altra novità della quale parleremo tra pochissimo riguarda Ron. Vite Parallele, un nuovo singolo che interrompe una pausa discografica durata quasi 4 anni dopo l'album Sono un figlio. Ora continua la musica sulla radio che senti con il brano che ha rappresentato la Repubblica di San Marino all'Eurovision Song Contest. Purtroppo non è riuscito a passare la prima semifinale. Sto parlando di Superstar, Senite, Boy George.

E questa era New York, uno di quei brani che raccontano benissimo l'immaginario dei giornalisti, malinconia, città, estate, frasi che sembrano dei messaggi un po' lasciati a metà. Tommaso Paradiso oggi lo porta ancora a quel mondo, dal vivo, tra pezzi solisti, classici anche della band, e dopo il tour nei Palasport di aprile, in questo 2026, lo ritroveremo anche in estate, da Bassano del Grappa, Pescara, Catania, Bari, Salerno e Alghero. Invece, a proposito di novità musicali, continuiamo sulla scia precedente. Ceron, che accennavo, pubblicherà Vite Parallele, questo nuovo singolo dopo 4 anni di silenzio. È il brano che è nato durante il tour Al Centro Esatto della Musica ed è stato sviluppato insieme ai musicisti che lo hanno accompagnato dal vivo, tra Stefania Tasca e anche Giuseppe Tassoni, elementi live ed elettronici. Sicuramente un'uscita che ascolteremo anche qua su Radio San Marino. Per quanto riguarda le novità, avete per caso visto Il Diavolo Veste Prada 2? Io devo ancora darci un'occhiata a quel film, ma qua c'è la colonna sonora. Lady Gaga, Doechii, Runaway.

E questa era I Belong to You, io la cantavo da piccolino, ero Stramazzotti insieme ad Anastasia, una delle collaborazioni internazionali più ricordate, e dopo anche quella con Alicia Keys, naturalmente, che abbiamo sentito e visto a Sanremo pochissimo tempo fa. E proprio questa dimensione internazionale è tornata centrale per Eros nel 2026, dato che è nel pieno di una storia importante World Tour, partito a febbraio da Parigi, destinata a toccare 30 paesi dopo le date europee, adesso si prepara agli stadi italiani, Udine, San Siro, Napoli, Roma, Messina, Bari e Torino a giugno. Poi il viaggio continuerà tra Nord America, Canada, America Latina, insomma Eros nel 2026 non celebra solamente quello che ha fatto, quello che ha combinato in passato, ma lo sta proprio riportando in giro per il mondo. Adesso invece mi pare di capire che l'italiano più ascoltato all'estero, dopo Toto Cotugno, non saprei, ma in generale comunque quello più ascoltato negli ultimi mesi, è Damiano David, con il successo che ha fatto insieme ai Maneskin. Si parla anche di un possibile ritorno nel 2027 dei Maneskin. Intanto ci ascoltiamo Zombie Lady, anche Damiano David è stato in giro per il mondo con la sua musica. Tra pochissimo arriva anche la New Play, 335 104 1027 per rimanere in contatto.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
2: Bella questa pergola, è nuova?
3: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
4: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
3: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
4: Ah, allora quasi quasi.
3: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
5: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
6: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
7: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
6: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
7: E sai perché?
6: Perché siamo da più me.
8: Dall'11 al 31 maggio, Dash liquido lavatrice 23 lavaggi tripacco a soli 11,99 euro.
9: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
10: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
9: 22, 23, 24 maggio. Borgo Divino torna a San Marino per un weekend di cibo, musica e tanto vino. Oltre 100 etichette da degustare, cantine del territorio e da tutta Italia. Evento ad ingresso libero. Per tutte le info vai sul sito borgodivino.it. Ti aspettiamo a San Marino 22, 23, 24 maggio.
11: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
12: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
13: È il momento della New Play sulla radio che senti brani freschissimi o usciti da poco. E Elisa, prima di partire, no, con tutti i suoi live, anche Stevie, ha fatto un regalo ai suoi fan. Amore è questo nuovissimo brano che, diciamolo, è anche già stato spoilerato in qualche live di Elisa. La produzione è di Dardust e per i più fortunati c'è anche possibilità di vederli insieme in giro per la penisola. Elisa, Amore è sulla radio che senti, la New Play.
14: Ascolti i successi di domani.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Bentornati nella rubrica dei consumi della radio che senti, dove da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti fino al 3 giugno acquista un'ortense al prezzo di 9,90 euro. Una parte del ricavato della vendita verrà devoluto all'Associazione Oncologica Sammarinese. Sostieni la ricerca delle cure oncologiche e i progetti di prevenzione sul territorio. Per i clienti Fidelity Più, yogurt intero cremoso, Vipiteno, vari gusti, 2 per 125 grammi, scontato al 30%. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino. Ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smart, e se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura, sempre, a dogana, anche la domenica. E ora 3 brani non stop con la nostra compilation Madame Marrakesh. Volevo capire. Si parte con Gala, Everyone Has Inside. Torno tra pochissimo da voi.
2: Excuse me, we are two. Yeah, me and my girlfriend. What? No, listen, we are on the list. Oh my god. I tell you, man, I came here every Friday. I'm not gonna pay tonight, alright? Excuse me. May I speak with Mark? He's not here yet? He's not here yet? Okay, is Joshua here? I'm a friend of Joshua.

0: di Radio San Marino.
1: Ma bentornati nell'agenda della radio che senti, dove promuoviamo gli eventi nel circondario, nella nostra Repubblica. E nel weekend, questo weekend, dal 22 al 24 maggio, il centro storico di San Marino tornerà a riempirsi di profumi, calici, musica, con Borgo Divino in tour. Rassegna enogastronomica promossa dall'associazione I Borghi Più Belli d'Italia, che fa tappa per la seconda volta qua sul Titano, borgo ospite internazionale. Lo trasformerà questo castello nel cuore di una degustazione a cielo aperto. Si potranno assaggiare tante etichette locali, dal Brugneto al Tessano, dallo Sterpeto al Biancale fino al Roncale, insieme a una selezione di vini provenienti anche da altri borghi italiani. Voucher che comprende 8 assaggi, piatti tipici e musica dal vivo ad accompagnare l'esperienza. Appuntamento questo venerdì dalle 18 alle 23, sabato dalle 12 alle 22 e domenica dalle 12 alle 21, con la funivia aperta più a lungo per vivere San Marino anche di sera.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Arisa, rugiada.

0: Momento Collection sulla radio che senti, andiamo ad ascoltare i classici, in questo caso Kiss Me dei Sixpence None the Richer, uno dei brani che basta far partire subito e ti riporta in quei film anni 90. È uscito appunto verso la fine degli anni 90, 97, ed è stato anche soundtrack di commedie dell'epoca. L'ascoltiamo.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.
2: San Marino Collection.

Hey, Sixpence, Not the Richer, 1997 sulla radio che senti. Abbiamo fatto questo salto indietro nel tempo come siamo abituati verso la fine di ogni ora, e stavo dicendo che appunto è la soundtrack di tante commedie romantiche, serie TV di quei tempi, degli anni 90, una su tutte Dawson Creek. Ne approfittiamo anche per ribadire questo rest in peace a James Van Der Beek, il protagonista di Dawson Creek, che è venuto a mancare non troppo tempo fa, e in America è stata molto sentita e questa, insomma, questa scomparsa di James Van Der Beek. Tornando a noi invece arriva Sabrina Carpenter con la sua Tears, poi abbiamo l'ultima mezz'ora insieme qua su Radio San Marino. Ci saranno anche degli amici che verranno a trovarci, perché c'è un evento e questo fine settimana molto molto divertente qua a San Marino, che unisce salute, sport, comunità, il giro del monte. San Marino è un monte, c'è un giro da fare intorno. Ne parleremo più tardi. Ora Sabrina Carpenter e tra pochissimo la nostra redazione con le news.

0: sulla radio che senti, le ore 15, spazio alla nostra redazione con le news.
1: Radio San Marino, le notizie.
2: Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati da Andrea Mularoni. Partiamo dalla politica. Slitta ancora il passaggio dell'accordo di associazione tra San Marino e Unione Europea, la Coreper di Bruxelles. La Bulgaria ha confermato la propria riserva, impedendo il via libera al dossier. Pesano il recente cambio di governo a Sofia e il contesto giudiziario legato al fondo di investimento Starcom e i 15 milioni di euro rimasti congelati nel sistema bancario sammarinese, che continua a pesare sui negoziati. Spagna e Germania hanno invece ritirato le loro obiezioni. La presidenza cipriota punta a chiudere entro il 30 giugno, ma i tempi si fanno stretti. Il segretario di Stato agli esteri Luca Beccari assicura: il lavoro diplomatico prosegue in maniera costruttiva. Rimaniamo in tema. In corso in Consiglio Grande Generale l'esame in seconda lettura della pianificazione territoriale strategica. 60 gli articoli da esaminare, di cui l'Aula è arrivata a discuterne solo 18. Vista la chiusura imminente della sessione consiliare, l'approvazione finale potrebbe slittare a giugno. Il confronto si è concentrato soprattutto tra Sacci e il consigliere di Repubblica Futura Matteo Casali, con scontro acceso sul tema del rischio idrogeologico. Gli esteri ora. Ci sono anche due navi battenti bandiera di San Marino tra le decine di imbarcazioni della Globot Sumud Flottiglia, fermate in questi giorni dalle forze militari israeliane a largo di Cipro. La prima è la Akir e il suo equipaggio era composto da 10 persone, 7 di nazionalità turca, una tedesca, un'americana e un sudafricano. La seconda si chiama Kafr Kasem ed aveva a bordo 11 persone, tra questi gli italiani Andrea Sebastiano Tribulato e Luca Poggi. Gli attivisti hanno denunciato l'uso di proiettili sparati contro 6 imbarcazioni. Cambiamo argomento. Sono trascorsi 6 anni dal 20 maggio 2020, data in cui San Marino perse Gianfranco Terenzi, una delle voci più autentiche della sua storia recente. 4 volte capitano reggente, decano della politica sammarinese, si devono a lui gli importanti rapporti istituzionali esistenti con la Repubblica Popolare Cinese. E proprio l'associazione San Marino Cina, da lui fondata, lo ricorda con queste parole. Con affetto e nostalgia cogliamo l'occasione per ringraziare tutti coloro che ci sostengono nell'opera di Gianfranco. Chiudiamo con lo sport. Il capolavoro è compiuto. Rimini, nona nel campionato di Serie A2 di basket, ribalta il pronostico ed elimina la favorita Pesaro ai playoff, dominando gara 5 in trasferta. Di fronte ai 9.000 della Vitrifrigo Arena finisce 91-78. Ora la RBR è attesa da gara 1 di semifinale in Friuli, in casa del Cividale. E per ora dalla redazione è tutto. Continuate a seguirci sul sito sanmarinertv.sm, sui nostri social e non scordatevi di scaricare la nostra app.
0: Ringraziamo la nostra redazione con le news in questo mercoledì 20 maggio. Continuiamo a parlare di musica ma anche di eventi tra pochissimo. A proposito, se quest'estate farà un caldo soffocante, forse l'arena Vitifrigo potrebbe, insomma, aiutare a refrigerare. Battute a parte, si parla di musica in Italia che non solo resiste ma cresce. Secondo un ultimo dato del Music Engagement Study 2026, gli italiani ascoltano in media 21,9 ore di musica a settimana, 15% in più rispetto a 5 anni fa. Blanco e Lisa, ricordi, parleremo anche di questo.

0: Now con The Truth, il 2012 sulla radio che senti c'è il vostro Irola a tenervi compagnia qua su Radio San Marino e ci vengono a trovare anche degli amici, in questo caso c'è il nostro Samuele Guiducci, ciao!
1: Ciao Irola, grazie a voi!
0: Tutto bene?
1: Tutto bene, grazie, siamo pronti per l'evento che ci aspetta sabato pomeriggio a San Marino.
0: Ecco, il giro del monte, infatti ne parlavo con gli ascoltatori, questa podistica ormai storica, una scommessa al bar nata in amicizia, poi alla fine è diventato un evento gigante.
1: Sì, ormai sono passati 55 anni da quella scommessa e noi oggi continuiamo appunto a riproporla e tante modalità di partecipazione, trail run, corsa su strada, gare giovanili, quindi veramente tante attività per tutte le età. E poi quest'anno una novità, in collaborazione con la Federazione Sport Invernali, anche lo ski roll, che è una vera e propria cronoscalata su sci a rotelle.
0: Bellissimo, bellissima anche l'avventura con Energica nel nostro centro storico che insomma porta lo sport a San Marino, poi arriva anche la bella stagione. Diciamo un attimo che cosa significa Giro del Monte per quelli che magari sono appassionati di corsa, c'è una modalità aperta a tutti, a grandi e piccini, e invece una modalità più agonistica, Samu?
1: Sì, si può partecipare sia come atleta e quindi gareggiando col cronometro oppure c'è la modalità diciamo amatoriale, quindi possibilmente corsa o camminata senza alcun tipo di vincolo, quindi è per tutti veramente.
0: E c'è anche, ho visto, una nei sentieri di San Marino.
1: Sì, la trail run appunto 9 km a differenza di quella su strada che è 7 km, quindi è il giro del monte nei sentieri attorno al Monte Titano, anche qui panorami incredibili, viste mozzafiato sia sulla riviera che sull'entroterra marchigiano.
0: Sarà un super weekend a San Marino, ci sono diversi eventi nel nostro centro storico, questo diciamo che è un po' l'evento protagonista che si terrà nel pomeriggio, giusto Samu? Da che ora?
1: Nel pomeriggio dalle 14 accoglieremo tutti quelli che vorranno iniziare un po' a iscriversi, quindi le iscrizioni sono aperte anche sul posto dalle 14 in poi, sempre sul piazzale Lo Stradone, poi a seguire alle 16 la partenza della trail run e alle ore 18 la partenza del Giro del Monte su strada.
0: Perfetto, perfetto, ci sarò anche io a farvi compagnia, Samu, come la vedi?
1: Aspettiamo, sarà fantastico.
0: Bene, un po' di flow nel posto. Tra l'altro si stava cercando un abbinamento musicale adatto magari anche al divertimento, allo sport, all'estate in arrivo, perché no, Talk to You, Another 54 Ultra. Io ringrazio Samu per essere stato qua con noi questo sabato 23 maggio, tutti al Giro del Monte, dalle ore 14:00-14:30 in piazzale Lo Stradone. Grazie Samu, buon pomeriggio.
1: Ciao.

0: Another 54 Ultra Talk to You, chiesta esplicitamente dai nostri amici del Giro del Monte, sicuramente una canzone estiva che porta good vibes. Ma a proposito di novità, cose uscite da pochissimo, c'è Coez, abbiamo parlato anche dei suoi tanti live previsti per la prossima stagione, ma anche di questa novità che lo riguarda insieme a Zero Calcare, dato che ha composto la soundtrack della nuova serie di Zero Calcare. Ora invece noi ce l'ascoltiamo in un'altra veste, in quella deluxe del suo ultimo progetto. Ci ascoltiamo Coez con Ci vuole una laurea, questo nuovissimo pezzo uscito da poco.
1: Ascolti i successi di

Mavericks, Dance the Night Away, il 1998 sulla radio che senti. È arrivato il momento di salutarci. Io ringrazio tutti quelli che sono rimasti sintonizzati, chi ha scritto al 335-104-1027, anche il nostro Samuele che è venuto a salutarci, a ricordarci che questo sabato 23 maggio, sabato 23 maggio ci sarà il Giro del Monte, invece 22, 23, 24 la rassegna dedicata all'enogastronomia, sempre nel centro storico. Tanti eventi, vi aspetteremo qui. One Republic, Need Your Love, alle 16 stabiliamo un contatto con Marco Corona. Buon pomeriggio a tutti da Irol.

0: qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco.
1: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
2: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
3: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
4: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile, tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su AgriGarden.

0: nel shop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
1: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
2: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
4: La notizia passa di bocca in bocca.
5: Come, come?
4: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
5: Perché?
4: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
5: Oh, finalmente!
4: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
5: Oh!
4: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
5: Va bene.
4: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
6: È già partita la sirena? Sanno già che ci vengono a prendere in questo programma su Radio San Marino? Caro

0: possiamo fare di meglio, vero?
1: Esatto, magari il programma che vi aspetta in diretta ogni giorno alle 16 e replica la sera a partire dalle 20 qui su Radio San Marino.
2: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino.
1: Novità.
2: LDA H7 Santa. Per favore.

0: scusate l'interruzione, ma vi rubo pochi secondi per dirvi che tra poco torna Stabiliamo un contatto, l'appuntamento con Marco Corona e Paolino Zanetti.
1: Dico
0: cosa?
1: La fai lunga.
0: Ma no, sto

0: San Marino Super Hits tornerà in onda alle 19.30. Super Hits.
1: Eccoci qua.
2: Sì. Puntualissimi come al solito per cominciare il nostro pomeriggio, sono le 16.

0: Ma io me la do la mossa, però canti tu adesso.
1: Marco,
0: dimmi Sara.
1: Dai, partiamo col sondaggio.
0: Sì, ma ho capito il concetto, eh.
1: È il momento, lo sai, ma se non ce la fai, lascia stare, facciamo noi.
0: Ah, vabbè, allora lanciatelo voi, fate tutto voi.

0: Corona, non mi fa perdere tempo.
1: No, no, tranquillo, anche perché andiamo veloci veloci, ben ritrovati, stabiliamo un contatto day and night. Avete sentito una settimana in cui siamo un po' tornati indietro nel tempo. Siamo delle volte un po' nostalgici, capito?
2: Che per caso vi siete fatti una canna?
1: No, è che ogni tanto, tra i tanti sondaggioni più o meno nuovi che lanciamo nell'etere, ci piace tornare a qualche tempo fa, anche addirittura a qualche anno fa.
3: Madonna, siamo tornati indietro all'età giurassica.
1: Vabbè, dai, comunque, questo per esempio... Ve lo ricordate?
4: Ciao Marco, buon pomeriggio, sono Sara.
1: Ciao.
4: Lo lanciamo? Siete pronti?
1: Siamo
4: allora,
1: pronti.
4: Il sondaggio di oggi lo voglio lanciare io e vorrei sapere i vostri peggiori traumi infantili.
1: Ma come?
4: Di cosa stiamo parlando? Allora, io ripenso ancora alla morte di Artax nella Storia Infinita,
1: sì.
4: Il cavallo bianco che affonda nel fango.
1: Mamma mia, davvero.
4: Oppure la morte della mamma di Bambi. Oppure io non mi sono mai ripreso dalla morte di Anthony in Candy Candy, il primo bello figo ragazzo di Candy Candy.
1: Certo.
4: E poi anche della morte del papà di Giorgi, che poi la mamma adottiva diede la colpa a lei per la morte del papà.
1: Mamma
4: Ma vogliamo
1: mia.
4: Parlare anche dei cartoni animati di Roger Rabbit sciolti nella salamoia? Aiuto! Non saprei cosa scegliere. Quindi lascio la parola a voi. Quali sono i vostri traumi infantili?
5: Ciao Marco, buon pomeriggio.
1: Ciao.
5: Il mio trauma infantile più grande è ovviamente la morte di Mufasa.
1: Ah.
5: E ne porto i segni ancora oggi.
1: Il Re Leone.
5: Dico soltanto che quest'estate sono andato in un villaggio e turistico, ovviamente hanno riproposto il Re Leone.
1: Sì.
5: E nonostante io abbia 30 anni ho pianto ancora. Non ce la posso fare, è una cosa che non posso superare, non lo supererò mai questo trauma.
1: Certo.
5: Non stai bene bene.
1: Però anche la morte di Mufasa.
6: Papà, avanti. Forza, alzati.
1: Allegria oggi, veramente.
6: Papà. Dobbiamo andare a casa.
1: Dobbiamo andare, ma... Ok.

0: Benissimo.
1: Esauriti ne abbiamo oggi?
0: Oggi stiamo chiedendo i traumi infantili. C'è qualcuno che si prenota?
2: Ecco. Il mio trauma sicuramente la morte di Artax.
3: Artax, ti prego, ti stai lasciando sopraffare della tristezza. Fai uno sforzo.

0: per questa minaccia e ho ancora paura.
1: Vabbè, sentiamolo, vai.
2: Cominceremo con le ditine piccoline cicciottelle, poi con le manine paffutelle e poi con le braccette rotondette. Allora, dimmi subito dove sono i tuoi amichetti.
3: Nel camino.
4: Dopo questo abbandono.
1: Qui si parla solo di traumi, ma poi...
5: Ma solo osce, segreto sta disgretti, fai morto, com'è?
6: Stabiliamo un contatto.
7: Like no other. Flawless.

0: traumi infantili di qualsiasi genere, non si parla solo di cartoni animati, perché noi abbiamo citato questo. Io per esempio, se c'è un... vabbè, lo dico dopo, perché ne ho diversi, quindi...
1: Come stiamo messi?
0: Allora, fateci sapere intanto il vostro, com'è?
2: Nota vocale al 335-104-1027.
0: John?
3: Ciao Marco, io devo dirti che traumi infantili non me ne ricordo, di situazioni del genere non ho ricordo.
0: Non hai ricordo.
3: Penso di aver avuto in questo senso un'infanzia felice.
0: Sì.
3: Però ti devo dire che un trauma, forse adolescenziale, a quel punto, è stato molto molto forte, non lo dimenticherò. Cosa si parla? Si parla del film Top Gun. Top Gun, quando il compagno Gus muore, e quello è stato veramente uno shock terribile. E te pensi che ci ho messo tanti anni per dimenticarlo, per lasciarlo perdere?
0: Davvero?
3: C'ero quasi riuscito, e quello è successo. Che l'anno scorso anno è uscito Top Gun Maverick. Il ricordo è stato ritornato fuori pesantemente.
0: Certo.
3: Adesso si parla di Top Gun 3, e devo dire, non ne uscirò più. Mi dispiace, ciao Marco.
4: Ciao a John, ma come stai messo?
5: Oddio Marco, oggi tiri fuori delle cose agghiaccianti dal mio passato. Sono dei traumi seri questi.
0: Certo.
5: Allora, il trauma che ho avuto quando ero più piccola.
0: Sì.
5: E quando sono morti il cane Zerbino e Dolce nel cartone animato Remy.
0: Mamma mia,
5: io cioè, i pianti che mi sono fatta lo so soltanto
0: mi
5: io.
0: Ricordo anch'io.
5: E nell'andare del tempo mi sono detta: ah, dai, sono cartoni animati,
0: appunto.
5: No? Quindi diventi grande e dici: vabbè, ormai che me ne frega, non mi frega più niente, no?
0: Giusto,
5: No, mi sono messa a guardare i Cavalieri dello Zodiaco.
0: E?
5: Te ti immagini quando è morto Crystal, io quanto pianto? Cioè, non

0: che sfiga. Mi dicevo, sei proprio cretina da sola, però ecco, questi sono stati i miei due traumi per quanto riguarda cartoni animati, cose serie.
1: Okay.
0: La morte di Zerbino e Dolce e la morte di Crystal Bordel sono stati pianti a non finire.
1: Vai!
2: Nulla più è rimasto del cosmo di Crystal il Cigno.
1: Ecco, allegria! Bene. E quindi
3: se segreto tu sta disgrazia qua è morto, com'è?
2: Riposa in pace, Crystal.

0: Buongiorno ragazzi, buon pomeriggio.
1: E allora, ciao Antonio.
0: Trauma infantile. Si può chiamare trauma quando finì l'era di Carosello. Oh. Per noi bambini ai tempi era uno spettacolino da seguire la sera, che dopo il termine tutti a nanna
1: dopo il Carosello.
0: È stato veramente una botta, una tristezza che ancora adesso ci sto pensando. Ma ormai sono passati un sacco di anni, i tempi sono cambiati, i sistemi televisivi
1: anche
0: sono ultra cambiati,
1: certo,
0: però ho un buon ricordo di Carosello. La notizia quando era finito veramente mi ha lasciato
1: basito,
0: molto triste. Vabbè,
1: quindi...
0: dai, per ora è tutto, contatto stabilito da Milano e...
1: Ci saluta dopo il Carosello, no? Grazie, era Antonio, ma tra i vari traumi che abbiamo scoperto ce n'è anche uno diverso da quelli dei cartoni animati, magari un film?
2: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, sono la Lela.
1: Ciao.
2: Volevo parlarvi del mio trauma infantile. Vi ricordate il film Papà ho trovato un amico? Dove
1: sì,
2: il bimbo muore pizzicato da una puntura di ape. Ecco, questo è il mio trauma.
1: Davvero?
2: Buon pomeriggio a tutti, ciao.
1: Ciao. Sai che siamo riusciti? Sì, abbiamo capito. Un pezzettino di quella scena lì.
3: Vuoi arrampicarti su un albero, Thomas Jay?
1: Sì.
3: Hai il viso pieno di punture. E dove sono i suoi occhiali? Senza gli occhiali non ci vede.
1: Questo è il trauma che risvegliamo.
3: Mettetegli gli occhiali. Mettetegli gli occhiali.
1: Mettete gli occhiali.
3: Sarebbe diventato una cravatta.
4: Se ne andare. Se ne andare.
1: Ok. Vabbè, dai, questo è quanto.
5: Ma solo oste, segreto. Tu sta disgrazi qua, è morto. Com'è?
1: Forse perché trauma è legato proprio a quello, no? Non solo anche ai film, ma ai cartoni.
6: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara. Buon pomeriggio a tutti e buon inizio settimana soprattutto.
1: Anche a te.
6: E trauma infantile, mi rifaccio proprio ai cartoni animati. Ero una bambina abbastanza piccola quando il mio caro papi mi ha detto che i cartoni erano tutta finzione.
1: No.
6: Cioè io ci credevo fermamente che tutta quella roba che si muoveva colorata era
1: reale.
6: E lui insisteva nel dirmi: guarda che sono disegni animati, non sono veri. E io: no, non è vero. Lui: sì, è vero. Insomma, alla fine ci sono rimasta talmente male. È una brutta notizia per me, è stato proprio un brutto colpo, me lo ricordo
1: bene. Sì.
6: Ciao Marco.
1: Ciao.
7: Da qui si capiscono tante cose.
1: Esatto,
7: ciao.
1: Soprattutto dai contributi al 335 104 1027.
8: Ciao Corona. Ciao a tutti.
1: Ciao Sam.
8: Nel 1987 è uscito Robocop.
1: Sì.
8: E c'è una scena quando lui in quel casolare

0: isolato, viene praticamente smazzalato a colpi di fucile a pompa, dove rimane sulla testa, che, fra urli, risate di, insomma, di quelli lì. E a me mi ha traumatizzato la vita. Ancora adesso, a distanza di tanti anni, quando c'è quella scena lì, io mando avanti, ce lo
1: rivedo. Addirittura, davvero?
0: Mi hanno traumatizzato, E qualche notte non ho dormito.
1: Pensa.
0: Va bene, dai, barzolettino al volo.
1: Vai!
0: Allora c'è uno che fugge dopo una rapina, va in un convento di suore. E arriva la polizia e dice: guardi, sorelle, bisogna che venite tutti 18, perché vi dobbiamo identificare, perché probabilmente sto fuggitivo, cioè vestito come voi, e ci ha messo una parrucca, quindi? Dovete venire tutti e farvi dire. Ma come fate a capire?
1: Come fate?
0: Facciamo alzare la gonna. La gonna? Cioè, dobbiamo capire, cioè, c'è un uomo fra di voi, dovete alzare la gonna. Ora, ma tutto lì arriva, la prima fa: suor Giovanna, la seconda tira sulla gonna, suor Francesca, la terza tira sulla gonna, suor Marisa, la quarta tira sulla gonna, suor Mariola, la quinta tira sulla gonna, suor Franceschina, la quinta tira sulla gonna, suor Presa.

0: E allora torniamo al sondaggione con i vostri traumi infantili. Cosa ridi? Cosa ridi?
1: Il vostro trauma peggiore infantile, io voglio tre peggiori soldi traumi.
0: Davvero?
1: Anche il trauma più grosso è stato diventare grandi, puttendomi la Frank sul 20 vecchi.
0: Che risposta?
1: Vabbè.
0: Vabbè, dai.
1: Vuol dire sono le risposte inutili.
0: È vero, sì, certo, lo volevo dire, ma anticipato.
1: Assolut.
0: Ciao Davide, grazie naturalmente per la tua risposta. Stefano!
2: Ciao, sei... Marco, eccoci qua.
0: Ciao.
2: Ci sono, mi faccio risentire dopo un po' di tempo.
0: Davvero, da un po' che non ti sentiamo. Vai.
2: Buone sondaggioni. Qual è stato il vostro peggiore trauma infantile?
0: Qual è stato? Sì, dillo.
2: Infantile. Andare indietro con gli anni, faccio fatica, però mi viene in mente forse.
0: Forse?
2: Quello che ho subito di più è stato forse quando ero all'asilo. Mi ricordo che il mio compagno che era con me mi ha tirato un mattone in testa.
0: Come un mattone in testa?
2: Forse quello deve aver provocato qualche cosa nell'andare degli anni.
0: Adesso capisco. Sì, sì.
2: Il fatto che non sono a piombo.
0: È chiaro, sì, è quello. Mattone in testa.
2: Un mattone in testa. 6-7 anni, 5-6 anni.
0: 5-6 anni, sì.
2: Forse è per quello che oggi sono così. Cosa dici?
0: Cosa dico? Non farti troppe domande.
3: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Chiara.
0: Ciao.
3: Allora, una volta è successo che...
0: Che?
3: Da piccola, probabilmente qualche mio parente aveva lasciato in un angolo le sigarette. Io potevo avere 6-7 anni, io non sapevo bene che cosa fossero queste sigarette, vedevo che? Gli adulti le usavano, che fumavano. Allora
0: tu?
3: Io ne ho presa una, l'ho messa in bocca e mi sono presentata davanti a mia nonna con questa sigaretta in bocca, dicendo nonna, ho una sigaretta in bocca. E lei? Ha sgridato talmente tanto che mi ha spaventato, perché si era spaventata lei, pensava che io mi accendessi la sigaretta, insomma. Però tu pensa, una bambina di 7 anni che si presenta davanti a sua nonna con una sigaretta in bocca.
0: Sì.
3: Da qui si capiscono tante cose.
0: Brava, hai detto bene.
4: Ma caro Marco.
0: Paolo. Come boh?
4: La mamma di Bambi. Mufasa.
0: Sì.
4: Non lo so. Quando rinchiudono la mamma di Dumbo. Che. Non lo so, Marco. Io da piccolo avevo paura di Mastro Lindo.
0: Come?
4: Le cose

0: Sono due, o che ho subito talmente tanti traumi che li ho rimossi tutti, oppure non lo so.
1: Non lo sai.
0: Non lo so, ma c'è un motivo se sono un contatto esaurito.
1: Ah, ecco, abbiamo spiegato tutto.
0: Okay. Ciao, ciao. Vasco, ciao.
1: Ciao.
2: Paolo, ma fai davvero?
0: Sì, non sto bene, lo so, ciao.

0: Giacomo, ti appoggio!
1: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna, patrimonio dell'umanità, e di stabiliamo un contatto.
2: Già.
3: Ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna.
2: Ciao Giacomo.
3: Fama infantile.
2: Vai.
3: Ma me lo ricordo ancora.
2: Quale?
3: Ho avuto 6-7 anni e c'era mio zio Enzo che faceva il macellaio.
2: Ok.
3: Ogni tanto veniva da noi quando avevamo i conigli da macellare.
2: Sì.
3: La prima volta che lo vidi uccidere i conigli, e poi lo faceva in una certa maniera molto cruda. Non starò qui a descrivere.
2: Grazie.
3: La scena, perché penso che ci potrebbe essere anche qualcuno che potrebbe sentirsi male.
2: Io?
3: Dopo quella volta ci ho messo un bel po' a farmela passare. Ci sono state anche delle notti che non riuscivo a dormire.
2: Ci credo.
3: Dopo aver visto una scena del genere. Ecco. E dire che io sono cresciuto in campagna, vedere uccidere gli animali mi è successo più di una volta.
2: Quindi dai,
3: la prima volta proprio fu uno shock.
2: Uno shock totale.
3: Poi di macellai.
2: Vai!
3: Cioè, il macellai di questo paesino.
2: Sì.
3: Arriva un giorno sto ragazzo che purtroppo, poverino, non ci stava poi tutto con la testa. Era un otto etti, dai. Opa, macellaio, vorrei un litro di carne.
2: Un litro?
3: Porino, guarda, la carne non si misura a peso, non
2: giusto.
3: A litri.
2: Sì.
3: E finisce lì. Qualche tempo dopo torno di nuovo, macellaio, vorrei un litro di carne. Ma no, porino, te l'ho detto anche l'altra volta.
2: Sì, infatti.
3: La carne si misura a peso,
2: a
3: non
2: peso.
3: A litri. Ascolta, facciamo una cosa per farti capire. Prendi il mio posto, guarda, ti do anche il grembiule, io faccio finta di essere il cliente.
2: Bravo, vedi.
3: Se la riesce, fa per rientrare, fa. Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Vorrei un chilo di carne.
2: Sì.
3: E il ragazzo ha portato la bottiglia.
2: No, no. No, dai, no.
3: Ciao, contatto, stabilito da Ravenna.

0: giornata.
1: Il 22, 23 e 24 maggio Borgo Divino torna a San Marino per un weekend di cibo, musica e tanto vino. Oltre 100 etichette da degustare, cantine del territorio e da tutta Italia. Evento ad ingresso libero. Per tutte le info vai sul sito borgodivino.it. Ti aspettiamo a San Marino 22, 23 e 24 maggio.
2: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
0: Dall'11 al 31 maggio Gilli detergente intimo 200 ml.

0: a soli 4,99 euro.
1: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro, come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica. Symbol ti cambia la vita.

0: info e prenotazioni 335 72 47 174.
1: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
2: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
3: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
4: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
5: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.

community particolare che comunque si ritrova nell'ora d'aria tra le 16 e le 17 e replica la sera tra le 20 e le 21. Poi questa puntata insieme a tutte le altre, insieme a tutti i sondaggioni, potete riscoprirle in podcast su sanmarinoretv.sm. Io volevo ringraziare Paolino Zanetti per la parte tecnica, voi per l'ascolto, da Marco Corona è tutto e come dicevo domani alle 16 cosa

0: Hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a la hora 20 aquí en Radio Caribe.
1: Sabato non è lontanissimo, ma siamo già a metà del guado, che mi sembra già un bel approdo, amici. Siamo già a mercoledì, le cuffie sono sparate a 2000 e il risultato è quello che avete appena sentito, un bel fischio che uno pensa avrà il ponte che fa male, che sta venendo giù e fischia con i denti. No, è proprio una cosa tecnica. Ma detto questo, amici, abbiamo una bella cosa, 2 ore e mezzo da passare insieme, abbiamo

veramente selezionato i più bei successi di questo periodo. Tra le righe voglio dirvi che stanno uscendo veramente tante canzoni. Possiamo anticiparvi qualcosa? No, non vi spoilerò niente, e magari vi spoilerò invece fra poco le nuove uscite di venerdì prossimo, perché ce ne sarà una in modo particolare che già sta facendo molto chiacchierare, che riguarda due artisti molto lontani anagraficamente, molto, cioè abbastanza distanti, ma insieme secondo me promettono veramente faville. Di questo e di altro intanto non mi sono presentato, pensate. Sono Gigi, come sempre, fino alle 7:30. Vogliamo cominciare, a proposito di collaborazioni, con una che a noi fa sognare, quella tra Emma Ercomi.

Madonna che ha trovato nuovo smalto grazie a Sabrina Carpenter, due fantastiche bionde, Bring Your Love. E prima vi dicevo che il problema dei ritardi dei treni non è soltanto roba di casa nostra, ma anche in Germania. Esatto, chi l'avrebbe detto, anche da quelle parti hanno il problema dei ritardi. Pensate allora che un artista che vive a Vienna, e il nome non me lo dico perché insomma è abbastanza impronunciabile, ha passato una notte praticamente in bianco, bloccato su un treno tra Berlino e Vienna, e annunci di ritardi infiniti, insomma ha avuto veramente una nottata pazzesca. E allora ha avuto il colpo di genio, cioè non è che si è arrabbiato e ha cominciato a scrivere tutto sui social, i soliti momenti di frustrazione esplosi, no? Lui praticamente mi ha trasformato questo momento tremendo in un sito satirico pazzesco. In pratica ha inventato un simulatore di scommesse virtuali, attenzione, virtuali, sui ritardi dei treni tedeschi. Proprio così. Come funziona? Tanto ti iscrivi, ovviamente, ti regalano 1000 euro finti, attenzione, e poi inizi a puntare su quanti minuti in effetti ci sarà per quel treno, quanti minuti di ritardo accumulerà il prossimo Intercity. Vi dicevo, non si vince niente, perché è tutta una cosa molto ironica, che tra l'altro ha sviluppato in pochissimo tempo. Dice lui che è una provocazione, è un modo anche per ridere di questo disservizio quotidiano, però adesso si aspetta una reazione della compagnia ferroviaria, che per ora, tanto per cambiare, è rimasta in silenzio, insomma. Quindi se il vostro treno è in ritardo, tramite questa app potreste almeno giocarvi il tabellone, per il momento solo con i treni tedeschi.

Finalmente questa canzone la possiamo sentire con il clima giusto. Al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia, perché l'abbiamo sentita in giornate che di primaverile barra estiva non aveva proprio niente. Oggi possiamo dire che la prima vera giornata primaverile, anche un po' di più, perché le temperature sono schizzate in alto profondamente, notevolmente. Qui in questo momento siamo intorno a 23-24 gradi. Non so se è impazzito il mio barometro digitale o dice il vero. Datemi conferma voi, perché qua dentro in questo studio, insomma, non abbiamo proprio un contatto immediato con quello che succede all'esterno. Voi siete sicuramente più attendibili, quindi mandateci un messaggino, basta sapere, insomma, se vi state scialando con questo caldo. 335 104 1027. Noi invece ci divertiamo con la musica e con una canzone che invece non ci azzecca niente con la giornata di oggi. Bad Day, Daniel Potter.

una delle più belle scoperte degli ultimi anni, Somber, e in particolare questa è la sua ultima, che si chiama Home Breaker. 18:26, siamo in diretta qui su Radio San Marino e fra poco, ve lo dico, parleremo di un argomento un po' particolare, perché secondo una ricerca fatta recentemente, un'indagine per essere precisi, di un centro di ricerca in psicologia e consumi della salute, vabbè, la facciamo breve, noi abbiamo la sindrome di Dorian Gray, ovvero abbiamo tutti paura di invecchiare, tutta la popolazione dello stivale italico, diciamo pure così, ma con delle differenze, e soprattutto cercheremo di capire perché questo fenomeno. Ecco, mettiamo la pulce, poi ne parliamo insieme. Intanto c'è Noemi, se ti innamori muori.

0: Che spettacolo! Noemi su Radio San Marino, partecipato a Sanremo questa canzone se non mi sbaglio. Se ti innamori muori, invece la certezza c'è con la nuova canzone di Rama, che dopo un periodo di canzoni particolarmente interiori, diciamo così, è tornato a quello che sa fare bene, farci divertire con questi suoni latini che a lui piacciono tanto, e questa canzone esattamente ci fa respirare finalmente un po' di sano sapore di vacanza, quantomeno d'estate, complici anche questi 24 gradi. Allora tu tuffiamoci in questa meravigliosa cabana insieme di Rama.
1: Ascolti i successi di domani.

Irama su Radio San Marino, c'è questa ricerca che vi anticipavo prima che dice una cosa molto vera: noi abitanti del paese italico abbiamo sempre paura di invecchiare, troppa paura di invecchiare. Dici, per un discorso estetico? Sì, certo, perché insomma c'è chi teme un pochino i capelli bianchi, io questo problema l'ho superato alla radice, diremo, ma ci sono cose più importanti, perché la paura più grande, almeno da questa indagine, sembra essere un'altra, cioè sentirsi meno utili, meno centrali, quasi un po' invisibili. Questo è il terrore, ed è tra l'altro interessante perché rispetto a tanti anni fa è cambiato molto anche l'idea della vecchiaia, perché una persona di 70 anni viaggia, lavora, va a concerti e usa lo smartphone, ci sono nonni bravissimi con WhatsApp e magari ti usano tutte e due i pollici, ve lo dico, quindi altro che terza età. Ora, secondo me il punto è che nessuno vuole essere messo da parte. Certo, l'età è importante, però l'idea di perdere occasioni e autonomia, ecco, quello probabilmente ci fa un po' paura. E poi c'è anche questa cosa di dover sempre essere perfetti, performanti, perennemente giovani, come se, diciamo, con l'avanzare l'età, amici, oh, non è mica un difetto, eh? In realtà certe cose belle arrivano proprio col tempo, magari perdiamo un po', come dire, dell'incoscienza che avevamo una volta, però ci guadagniamo in altre cose, che ne so, siamo più ironici, sì, prendiamo la vita in maniera forse diversa e magari abbiamo quella capacità di ridimensionare problemi che quando eravamo giovani, tipo 20 anni, non avevamo, ci sembrava che tutto quanto, vabbè. Quindi alla fine forse non è discorso di documenti, di età scritta sulla patente o sulla carta d'identità, è proprio la curiosità del mondo, la curiosità magari di sentire una bella compilation, ad esempio con Blanco ed Elisa e i loro ricordi, The 1795 con If You're Too Shy, e cominciamo con i mitici Cranberries, Just My Imagination.

0: di Radio San Marino.
1: Allora, se per questo weekend cercate un buon piano per rilassarvi, e vi segnalo che da venerdì fino a domenica l'appuntamento è nel centro storico di San Marino con Borgo Divino in tour. Vi faccio immaginare la scena: una bella passeggiata tra i vicoli medievali illuminati, un panorama pazzesco, al tramonto poi fantastico, e soprattutto un buon calice di ottimo vino in mano, scelto tra centinaia di etichette che arrivano da tutta Italia e dal territorio. Allora, all'ingresso praticamente vi daranno il vostro kit con un calice e poi via libera a degustazioni non stop, insomma. Poi ci sarà street food, certamente, la buona musica live sarà in sottofondo, che sia quindi per una serata romantica o per fare un bel brindisi con gli amici. Secondo me questo fine settimana è ottima occasione per salire sul Titano, perché l'atmosfera sarà davvero magica. San Marino con Borgo Divino in tour.
2: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
3: New Play. Arisa, rugiada. Ma

0: 22, 23, 24 maggio. Borgo Divino torna a San Marino per un weekend di cibo, musica e tanto vino. Oltre 100 etichette da degustare, cantine del territorio e da tutta Italia. Evento ad ingresso libero. Per tutte le info vai sul sito borgodivino.it. Ti aspettiamo a San Marino 22, 23, 24 maggio.
1: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
2: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
3: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile, tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
4: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
5: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
6: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
7: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
8: Allora, torniamo negli anni Ottanta, però quelli eleganti, quelli morbidi, quelli quando bastava veramente poco per riconoscere un artista, e qui non si può non pensare a Sade, perché lei veramente ha creato un suono tutto suo, raffinato, caldo, quasi sospeso. Qui siamo proprio nell'iconico 1985, Sade, The Sweetest Taboo.

0: Eccoci pronti a aggiornare l'informazione alle 19.
1: Radio San Marino. Le notizie.
2: Buonasera e ben ritrovati da Laura Buonaiuti. Partiamo dall'accordo di associazione con l'Unione Europea. Pur registrandosi ulteriori passi avanti nel dialogo politico e tecnico, non si sono create le condizioni per il superamento delle riserve espresse dalla Bulgaria. Il dossier non è passato al Coreper. Le ragioni restano intrecciate. Da un lato, il recente cambio di governo bulgaro, che non ha ancora assunto una posizione definitiva sul trattato. Dall'altro, il contesto giudiziario legato alla vicenda del fondo di investimento Starcom e ai 15 milioni di euro rimasti congelati nel sistema bancario sammarinese, che continua a pesare sui negoziati. Il segretario di Stato agli esteri Luca Beccari in una nota scrive: il lavoro diplomatico prosegue, è comprensibile la tensione che questi ritardi provocano nel paese, ma questo è il momento di lasciare lavorare la diplomazia, di non alimentare inutili speculazioni e di continuare a porre fiducia nei nostri interlocutori che a tutti i livelli sono impegnati per una celere conclusione di questo percorso. Sull'impasse europea, domani Motus Liberi attacca duramente proprio il segretario Beccari. Per mesi il governo con testa di LM ha descritto il percorso come lineare e quasi concluso, nascondendo all'opinione pubblica gli ostacoli che si stavano accumulando. Il partito chiede trasparenza, una nuova strategia e senza mezzi termini le dimissioni di Beccari, che considera un atto dovuto di responsabilità verso il paese. Cambiamo tema. Avviato in Consiglio Grande e Generale il voto della pianificazione territoriale strategica. 60 gli articoli, 23 quelli approvati nella seduta di oggi. Nel dibattito generale si è riproposto il copione già visto in commissione referente. La maggioranza ha espresso un convinto sostegno al PDL portato in aula dal segretario di Stato Matteo Ciacci, ritenendolo uno strumento urbanistico innovativo. Opposto il parere dell'opposizione, secondo la quale sarebbe stato opportuno un piano regolatore generale. Gli esteri, attivisti bendati e in ginocchio all'interno di un magazzino e il ministro israeliano di ultradestra Ben Gvir che li deride. Ecco come accogliamo i sostenitori del terrorismo. Hanno fatto il giro del mondo le immagini provenienti dal porto di Ashdod, dove sono stati trasferiti i partecipanti della Global Sumud Flotilla fermati dalla Marina dello Stato ebraico. Tra le barche della flotilla intercettate da Israele ce n'erano anche due battenti bandiera di San Marino. Dalla redazione è tutto, continuate a seguirci sul nostro sito, sui social e scaricate la nostra app. Ora spazio al meteo.
1: Radio San Marino, meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio San Marino da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Sono attese condizioni di stabilità e bel tempo sulle nostre zone per quanto riguarda la giornata di giovedì, perché infatti l'anticiclone continuerà a garantire condizioni di bel tempo con ampie schiarite. Clima molto mite, praticamente estivo, con temperature massime anche fino ai 28-29 gradi. Temperature che in vista del weekend tenderanno ulteriormente ad aumentare, con anche punte di 30 gradi. Clima a tratti piacevole o frizzante invece nelle prime ore della giornata. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
0: Quanto mi piace sentire le previsioni meteo oggi, nel senso, vabbè, ne abbiamo sentite di ogni nelle giornate e nelle settimane precedenti, adesso finalmente ci becchiamo l'alta pressione 19.04 e riprendiamo insieme l'ultima mezz'ora in compagnia mia di Gigi Restivo. Amici, avete già preparato tutto per cena? Qualcosa di semplice oppure qualcosa di più ricercato? Non lo so, ma fra poco parleremo dei cibi più costosi al mondo, cioè roba veramente fuori scala, ma c'è chi li compra evidentemente. Quindi è giusto che qualcuno li produca, ma noi curioseremo insieme e lo faremo fra poco. Intanto torna Annalisa.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: LDA H7 Santa.

0: Mind.
1: Prima c'è Sara che canta la sigla.
2: Marco,
1: sì, dimmi.
2: Dai, lanciami sondaggio.
1: Sì, manca veramente poco.
2: I contatti li hai, se una mossa ti dà il programma inizierà.
1: Ma io me la do la mossa, però canti tu adesso.
2: Marco,
1: dimmi Sara.
2: Dai, partiamo col sondaggio.
1: Sì, ma ho capito il concetto, eh.
2: È il momento, lo sai, ma se non ce la fai, come lascia stare, facciamo noi.
1: Ah, vabbè, allora lanciatelo voi, fate tutto voi.

0: Corona non mi fa perdere tempo.
1: No, no, tranquillo, anche perché andiamo veloci veloci, ben ritrovati, stabiliamo un contatto day and night. Avete sentito una settimana in cui siamo un po' tornati indietro nel tempo. Siamo delle volte un po' nostalgici, capito?
2: Che per caso vi siete fatti una canna?
1: No, è che ogni tanto, tra i tanti sondaggioni più o meno nuovi che lanciamo nell'etere, ci piace tornare a qualche tempo fa, anche addirittura a qualche anno fa.
3: Madonna, siamo tornati indietro all'età giurassica.
1: Vabbè, dai, comunque, questo per esempio... Ve lo ricordate?
4: Ciao Marco, buon pomeriggio, sono Sara.
1: Ciao.
4: Lo lanciamo? Siete pronti? Allora,
1: pronti.
4: Il sondaggio di oggi lo voglio lanciare io e vorrei sapere i vostri peggiori traumi infantili.
1: Ma come?
4: Di cosa stiamo parlando? Allora, io ripenso ancora alla morte di Artax nella Storia Infinita,
1: sì.
4: Il cavallo bianco che affonda nel fango.
1: Mamma mia, davvero.
4: Oppure la morte della mamma di Bambi. Oppure io non mi sono mai ripreso dalla morte di Anthony in Candy Candy, il primo bello figo ragazzo di Candy Candy.
1: Certo.
4: E poi anche della morte del papà di Georgie, che poi la mamma adottiva diede la colpa a lei per la morte del papà. Ma
1: mamma
4: vogliamo
1: mia.
4: Parlare anche dei cartoni animati di Roger Rabbit sciolti nella salamoia? Aiuto, non saprei cosa scegliere. Quindi lascio la parola a voi. Quali sono i vostri traumi infantili?
5: Ciao Marco, buon pomeriggio.
1: Ciao.
5: Il mio trauma infantile più grande è ovviamente la morte di Mufasa.
1: Ah.
5: E ne porto i segni ancora oggi.
1: Il Re Leone.
5: Dico soltanto che quest'estate sono andato in un villaggio e turistico ovviamente hanno riproposto il Re Leone.
1: Sì.
5: E nonostante io abbia 30 anni ho pianto ancora. Non ce la posso fare, è una cosa che non posso superare, non supererò mai questo trauma.
1: Certo.
5: Non stai bene bene.
1: Però anche la morte di Mufasa.
6: Papà, avanti. Forza, alzati.
1: Allegria oggi, veramente.
6: Papà. Dobbiamo andare a casa.
1: Dobbiamo andare, ma... Ok, benissimo.
7: Esauriti ne abbiamo oggi?
1: Oggi stiamo chiedendo i traumi infantili. C'è qualcuno che si prenota?
8: Ecco. Il mio trauma sicuramente la morte di Artax.
6: Artax, ti prego, ti stai lasciando sopraffare della tristezza. Fai uno sforzo, cerca di reagire. Fallo per me. Sei mio amico, ti voglio bene.
8: E poi ho un grosso problema con i frullatori, perché
1: cioè? Spiega.
8: Nel senso che tuttora quando li vedo ho sempre paura che qualcuno mi ci picchi il dito dentro come nei Goonies, per questa minaccia, e ho ancora paura.
1: Vabbè, sentiamolo, vai.
9: Cominceremo con le ditine piccoline cicciottelle, poi con le

0: manine paffutelle e poi con le braccette rotonde. Allora, dimmi subito dove sono i tuoi amichetti.
1: Nel camino.
2: Dopo questo abbandono.
3: Qui si parla solo di traumi, ma poi...
4: Ma solo, se segreto sta disgrazia, qua è morto, com'è? Stabiliamo un contatto, oh oh. Che si
5: Like no other.

0: infantili di qualsiasi genere, non si parla solo di cartoni animati, perché noi abbiamo citato questo. Io per esempio, se c'è un, vabbè, lo dico dopo perché ne ho diversi, quindi
1: come siamo messi?
0: Allora fateci sapere intanto il vostro, com'è?
2: Nota vocale al 335 104 1027.
0: John?
3: Ciao Marco, io devo dirti che traumi infantili non me ricordo, di situazioni del genere non ho ricordo.
0: Non hai ricordo.
3: Penso di aver avuto in questo senso un'infanzia felice.
0: Sì.
3: Però ti devo dire che un trauma forse adolescenziale, a quel punto è stato molto molto forte, non lo dimenticherò. Si parla del film Top Gun. Top Gun, quando il compagno Gus muore, e quello è stato veramente uno shock terribile. E te pensi che ci ho messo tanti anni per dimenticarlo, per lasciarlo perdere?
0: Davvero?
3: C'ero quasi riuscito, e quello è successo. Che l'anno scorso anno è uscito Top Gun Maverick. Il ricordo è stato ritornato fuori pesantemente.
0: Certo,
3: adesso
0: sì.
3: Si parla di Top Gun 3, e devo dire non ne uscirò più. Mi dispiace, ciao Marco.
4: Ciao, a John, ma come stai messo?
5: Oddio Marco, oggi tiri fuori delle cose ghiaccianti dal mio passato. Sono dei traumi seri questi.
0: Certo.
5: Allora, il trauma che ho avuto quando ero più piccola.
0: Sì.
5: E quando sono morti il cane Zerbino e Dolce nel cartone animato Remy.
0: Mamma mia,
5: io i pianti che mi sono fatta lo so soltanto
0: mi
5: io.
0: Ricordo anch'io.
5: E nell'andare del tempo mi sono detta: dai, sono cartoni animati,
0: appunto.
5: No? Quindi diventi grande e dici: vabbè, ormai. Che me ne frega, non
0: è
5: mi
0: vero.
5: Frega più niente, no?
0: Giusto,
5: No, mi sono messa a guardare i Cavalieri dello Zodiaco.
0: E?
5: Te ti immagini quando è morto Crystal, io quanto pianto? Cioè, non te lo posso neanche spiegare.
0: Non ci credo.
5: Mi dicevo, sei proprio cretina da sola, però
0: ecco,
5: questi sono

0: I miei due traumi per quanto riguarda cartoni animati, cose serie.
1: Okay.
0: La morte di Zerbino e Dolce e la morte, sì, di Crystal Bordel sono stati pianti a non finire.
1: Vai!
2: Nulla più è rimasto del cosmo di Crystal il cigno.
1: Ecco, allegria! Bene. E quindi...
3: Tu sta disgrazia qua, è morto, com'è?
2: Riposa in pace, Crystal.

0: Buongiorno ragazzi, buon pomeriggio.
1: E allora, ciao Antonio.
0: Trauma infantile. Si può chiamare trauma quando finì l'era di Carosello. Per noi bambini ai tempi era uno spettacolino da seguire la sera, che dopo il termine tutti a nanna
1: dopo il Carosello.
0: È stato veramente una botta, una tristezza che ancora adesso ci sto pensando. Vabbè, ormai sono passati un sacco di anni, i tempi sono cambiati, i sistemi televisivi
1: anche
0: sono ultra cambiati,
1: certo,
0: però un buon ricordo di Carosello. La notizia quando era finito veramente mi ha lasciato
1: basito,
0: molto triste. Vabbè,
1: quindi...
0: dai, per ora è tutto, contatto stabilito da Milano e...
1: Ci saluta dopo il Carosello, no? Grazie, era Antonio, ma tra i vari traumi che abbiamo scoperto ce n'è anche uno diverso da quelli dei cartoni animati, magari un film.
2: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, sono la Lela.
1: Ciao.
2: Volevo parlarvi del mio trauma infantile. Vi ricordate il film Papà, ho trovato un amico? Dove
1: sì,
2: il bimbo muore pizzicato da una puntura di ape. Ecco, questo è il mio trauma.
1: Davvero?
2: Buon pomeriggio a tutti, ciao.
1: Ciao. Sai che siamo riusciti? Sì, abbiamo capito. Un pezzettino di quella scena lì.
3: Vuoi arrampicarti su un albero, Thomas J?
1: Sì.
3: Hai il viso pieno di punture. E dove
1: vedi?
3: Sono i suoi occhiali? Senza gli occhiali non ci vede.
1: Questo è il trauma che risvegliamo.
3: Mettetegli gli occhiali. Mettetegli gli occhiali.
1: Mettetegli gli occhiali.
3: Sarebbe diventato una cravatta.
4: Se ne andrà. Se ne andrà.
1: Ok. Vabbè, dai, questo è quanto.
5: Ma solo osce, segreto. Tu sta disgrazia qua, è morto. Com'è?
1: Forse perché trauma è legato proprio a quello, no? Non solo anche ai film, ma ai cartoni.
6: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara. Buon pomeriggio a tutti e buon inizio settimana soprattutto.
1: Anche a te.
6: E trauma infantile, mi rifaccio proprio ai cartoni animati. Ero una bambina abbastanza piccola quando il mio caro papi mi ha detto che i cartoni erano tutta finzione.
1: No.
6: Cioè io ci credevo fermamente che tutta quella roba che si muoveva colorata era reale. E lui insisteva nel dirmi: guarda che sono disegni animati, non sono veri. E io: no, non è vero. Lui: sì, è vero. Insomma, alla fine ci sono rimasta talmente male, una brutta notizia per me, è stato proprio un brutto colpo, me lo ricordo,
1: certo,
6: molto,
1: certo,
6: bene.
1: Sì.
6: Ciao Marco.
1: Ciao.
6: Da qui si capiscono tante cose.
1: Esatto.
6: Ciao.
1: Soprattutto dai contributi al 335 104 1027.
7: Ciao Corona. Ciao a tutti.
1: Ciao,
7: nel 1987 è uscito Robocop.
1: Sì.
7: E c'è una scena quando lui in quel casolare isolato viene praticamente smazzalato a colpi di fucile a pompa, dove rimane sulla terra.

0: Questa, ah, che, fra urli, risate di, insomma, di quelli lì, e a me mi ha traumatizzato la vita. Ancora adesso, a distanza di tanti anni, quando c'è quella scena lì, io mando avanti, ce lo rivedo.
1: Addirittura, davvero?
0: Mi hanno traumatizzato,
1: ah,
0: e qualche notte non ho dormito.
1: Pensa.
0: Vabbè, dai, barzolettino al volo.
1: Vai!
0: Allora c'è uno che fugge dopo una rapina, va in un convento di suore, e arriva la polizia e dice: guardi sorelle, bisogna che venite tutti di sciotto perché vi dobbiamo identificare, perché probabilmente sto fuggitivo, cioè vestito come voi, uh-huh, e ci ha messo una parrucca, quindi dovete venire tutti a farvi dire. Fa, ma come fate a capire?
1: Come fate?
0: Facciamo alzare la gonna. La gonna, come la gonna? Cioè, dobbiamo capire, cioè, c'è un uomo fra di voi, dovete alzare la gonna. Ora va tutto lì, arriva la prima, fa: suor Giovanna, la seconda tira sulla gonna, suor Francesca, la terza tira sulla gonna,
1: sì,
0: suor Marisa, la quarta tira sulla gonna,
1: sì,
0: suor Mariola, la quinta tira sulla gonna, suor Franceschina, la quinta tira sulla gonna, suor Presa.

0: E allora torniamo al sondaggione con i vostri traumi infantili. Cosa ridi? Cosa ridi?
1: Il vostro trauma peggiore infantile. Io voglio tre peggiori soldi traumi.
0: Davvero?
1: Perché il trauma più grosso è stato diventare grandi, puttendomi la Frank sul 20 vecchi.
0: Che risposta?
1: Vabbè.
0: Vabbè, dai.
1: Vuol dire sono le risposte inutili.
0: È vero, sì, certo, lo volevo dire, ma anticipato.
1: Assolut.
0: Ciao Davide, grazie naturalmente per la tua risposta. Stefano!
2: Ciao, sei... Marco, eccoci qua.
0: Ciao.
2: Ci sono, mi faccio risentire dopo un po' di tempo.
0: Davvero, da un po' che non ti sentiamo. Vai.
2: Dopo nessun ragione, qual è stato il vostro peggior trauma infantile?
0: Qual è stato? Sì, dillo.
2: Il infantile. Andare indietro con gli anni, faccio fatica, però mi viene in mente forse...
0: Forse?
2: Quello che ho subito di più è stato forse quando ero all'asilo. Mi ricordo che il mio compagno che era con me mi ha tirato un mattone in testa.
0: Come un mattone in testa?
2: Forse quello deve aver provocato qualche cosa nell'andare degli anni.
0: Adesso capisco. Sì, sì.
2: Il fatto che non sono a piombo.
0: È chiaro, sì, è quello. Mattone in testa.
2: Un mattone in testa. 6-7 anni, 5-6 anni.
0: 5-6 anni, sì.
2: Forse è per quello che oggi sono così. Cosa dici?
0: Cosa dico? Non farti troppe domande.
3: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Chiara.
0: Ciao.
3: Allora, una volta è successo che...
0: Che?
3: Da piccola, probabilmente qualche mio parente aveva lasciato in un angolo le sigarette. Io potevo avere 6-7 anni, io non sapevo bene che cosa fossero queste sigarette. Vedevo che? Gli adulti le usavano, che fumavano. Allora
0: tu?
3: Io ne ho presa una, l'ho messa in bocca e mi sono presentata davanti a mia nonna con questa sigaretta in bocca dicendo: nonna, ho una sigaretta in bocca. E lei mi ha sgridato talmente tanto che mi ha spaventato, perché si era spaventata lei, pensava che io mi accendessi la sigaretta, insomma. Però tu pensa, una bambina di 7 anni che si presenta davanti a sua nonna con una sigaretta in bocca.
0: Sì.
3: Da qui si capiscono tante cose.
0: Brava, hai detto bene.
4: Ma caro Marco,
0: Paolo, come boh?
4: La mamma di Bambi, Mufasa.
0: Sì.
4: Non lo so, quando rinchiudono la mamma di Dumbo. Che? Non lo so, Marco. Io da piccolo avevo paura di Mastro Lindo.
0: Per cui...
4: No, le cose sono due. O che ho subito talmente tanti traumi che li ho rimossi tutti, oppure non lo so.
0: Non lo sai.
4: Non lo so, ma c'è un motivo se sono un contatto esaurito.
0: Ah, ecco. Abbiamo spiegato.

0: Giacomo, ti appoggio!
1: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna, patrimonio dell'umanità, ed instabiliamo un contatto.
2: Già.
3: Ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna.
2: Ciao Giacomo.
3: Fama infantile.
2: Vai.
3: Ah, me lo ricordo ancora.
2: Quale?
3: Ho avuto 6-7 anni e c'era mio zione Enzo che faceva il macellaio.
2: Ok.
3: Ogni tanto veniva da noi quando avevamo i conigli da macellare.
2: Sì.
3: La prima volta che lo vidi uccidere i conigli e poi lo faceva in una certa maniera molto cruda. Non starò qui a descrivere.
2: Grazie.
3: La scena, perché penso che ci potrebbe essere anche qualcuno che potrebbe sentirsi male.
2: Io?
3: Dopo quella volta ci ho messo un bel po' a farmela passare. Ci sono state anche delle notti che non riuscivo a dormire.
2: Ci credo.
3: Dopo aver visto una scena del genere. Ecco. E dire che io sono cresciuto in campagna, vedere uccidere gli animali mi è successo più di una volta.
2: Quindi dai, insomma.
3: Quella volta proprio fu uno shock.
2: Uno shock
3: totale.
2: Sì, poi
3: di macellai.
2: Vai!
3: Cioè, il macellaio di questo paesino.
2: Sì.
3: Arriva un giorno sto ragazzo che purtroppo, poverino, non ci stava poi tutto con la testa. Era un 8 etti, dai. Epa, macellaio, vorrei un litro di carne.
2: Un litro?
3: Porino, guarda, la carne non si misura a peso.
2: È
3: non
2: giusto.
3: A
2: sì.
3: E finisce lì. Qualche tempo dopo torno di nuovo, macellaio, vorrei un litro di carne. Ma no, Porino, te l'ho detto anche l'altra volta.
2: Sì, infatti.
3: La carne si misura a peso.
2: A
3: non
2: peso.
3: Ascolta, facciamo una cosa per farti capire. Prendi il mio posto, guarda, ti do anche il grembiule, io faccio finta di essere il cliente.
2: Bravo, vedi.
3: Se la riesce, fa per rientrare, fa. Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Vorrei un chilo di carne.
2: Sì.
3: E il ragazzo ha portato la bottiglia.
2: No, no. No, dai, no.
3: Ciao, contatto, no. Stabilito da Ravenna.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Arisa, rugiada.

0: ma voi avete bisogno di uno bravo.
1: Sì, esatto. Dopo aver ascoltato questa puntata mi convinco sempre di più che siamo una community particolare, che comunque si ritrova nell'ora d'aria tra le 16 e le 17 e replica la sera tra le 20 e le 21. Poi questa puntata insieme a tutte le altre, insieme a tutti i sondaggioni, potete riscoprirle in podcast su sanmarinoretv.sm. Io volevo ringraziare Paolino Zanetti per la parte tecnica, voi per l'ascolto. Da Marco Corona è tutto, e come dicevo, domani alle 16

0: radio. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino.
1: Arisa, Rugiada. Matta.

0: senti.
1: Radio San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: San Marino. New play.
4: LDA H7. Santa. Per favore.

finestra, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: LDA H7 Santa. Per favore.

Roberto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: LDA H7 Santa. Perfetto.